0: riserva come cervello, e arriveremo a non sapere fare praticamente più un cazzo. E questo è una cosa, i futurologi lo dicono tutti. Quando fanno i test con l'intelligenza artificiale, basta un quarto d'ora di intelligenza artificiale, precipitano i livelli cognitivi, cioè le persone si rimbambiscono by design, cioè è progettata per incoglionirti l'intelligenza artificiale, se no non ti metterebbe un'interfaccia che simula le emozioni, che è proprio quella cosa che distrugge l'umano, è simulare le emozioni. Non sappiamo più cosa fare perché il cervello emotivo si invade la neocorteccia. E quindi, cioè, che cazzo scriviamo a fare i libri? Goleman parla di trattati, parla col Dalai Lama, se poi dopo edifichiamo una tecnologia che il 90% delle risorse computazionali lo investe nel simulare di essere umano, nel simulare empatia. Che cosa serve by design questa cazzo di simulazione? Non poteva esserci la voce artificiale come tutti ci eravamo immaginati negli anni 90? Buongiorno, sono l'intelligenza artificiale. Così la devi fare l'intelligenza artificiale, ok? Non che, sai, oggi sono un po' distratta. Cioè, ma cos'è? Ma se, perché devo spendere soldi per fargli fare questa sceneggiata che mi rincoglionisce? Ma nessuno lo farebbe, ok? Solo chi ovviamente ha progettato l'IA. Che ricordo, sempre menzionato sull'articolo, che Elon Musk ha detto chiaramente 3 anni e mezzo fa, quando era appena il boom di ChatGPT, lui ha detto, beh, però comunque vorrei ricordare, perché dalle domande sembrate confusi praticamente, gli ha detto che l'intelligenza artificiale è una tecnologia ben nota che noi già usiamo da tempo. Questa ChatGPT non è l'intelligenza artificiale, è un'interfaccia. Cioè la novità è che mettiamo un'interfaccia per il popolino. E l'ha detto pure, ti guardava come dire, hai capito? C'è il boom, il business, è come gli rilasciamo l'intelligenza artificiale che usiamo da anni, quella che Schwab 5 anni fa a Davos, pubblicamente, andatevi a vedere lo speech, ha detto siamo passati dalle intelligenze artificiali predittive, che comunque avevano un'accuratezza del 90% e passa, voleva dire che loro a 3 anni sapevano già cosa succedeva, interrogandoli. Esatto. Siamo passati adesso, che bello, 5 anni fa, siamo passati a quelle prescrittive, quelle che creano gli eventi, cioè non li prevedono, lo induciamo noi l'evento. 2-3 anni succederà questo, ok? Quindi in questo scenario noi siamo dei babbi di minchia quando parliamo dell'intelligenza artificiale, pontifichiamo su cos'è secondo noi, ma prima devi avere una cultura su questo argomento, poi direi un'opinione, mi verrebbe di dire. Comunque, questa linea trastagliata strana invece è la curva fantasma, cioè quello che noi pensiamo sia la tecnologia. Se tu prendi una persona oggi, tipo 2025, noi pensiamo di essere molto evoluti tecnologicamente, in realtà siamo molto più evoluti, molto di più. Cioè la tecnologia ha raggiunto livelli, quelli che tutti i tecnici conoscono, più o meno 20 anni avanti. Quindi questa è una curva che è stata rilasciata, cioè è l'infosfera, la bolla di informazioni che ci dà ad intendere che il mondo sia in un certo modo e che se domani fanno una colonnina per ricaricare le auto sia un'innovazione, cioè quale imbecille potrebbe pensarlo che è una roba di 30 anni fa. Eppure il rilascio psicologico, lo chiamerei, della tecnologia è una curva specifica che ci dà ad intendere che vada qua, e lungo questa noi ci stiamo edificando i nostri progetti imprenditoriali, i nostri progetti per il futuro, ok, le nostre azioni sociali, noi le edifichiamo in un mondo surreale che non esiste, non c'è. Il mondo reale nostro è questo che sta precipitando, il mondo reale della tecnologia è questo che sta aumentando, e questo tensore che aumenta, questo gap, è la misura di quanto noi capiamo quello che ci succede intorno. Questa è la legge della sintoco.
1: Veniamo alla singolarità, allora arriviamo all'argomento della singolarità, che poi
0: quel punto lì che ho messo lì indicativamente è una singolarità, perché è il momento anche che, se tu ascolti gli esperti di UFO eccetera, attorno al 75 c'è stato anche il lavaggio del cervello, cioè perché fino a quell'epoca tutti parlavano di alieni, tutti, video, foto, interrogazioni parlamentari, il governo, tutto. Poi è iniziato a essere, se credi agli alieni sei scemo, ok, da quegli anni in poi così, e dall'altra parte hanno iniziato a far finta di parlarne a livello scientifico, quindi di là l'hanno scientificizzato, legacy, rincoglionito l'argomento con delle formulazioni spicciole, banali, materialiste, semplici a livello di un bambino elementare. tutti quelli che dicevano: ma cosa cacchio mi racconti?

0: palloni sonda, tutte queste cose, sono stati buttati dall'altra parte, derisi. Ok? Quindi quelli erano tanti dei sintomi che noi possiamo andare a cercare se abbiamo intelligenza per capirli, che ci mostrano che da quell'epoca in poi le cose ogni giorno sono diventate meno vere ai nostri occhi. Cioè le cose che ci si mostravano ogni giorno diventavano meno vere. L'idea che avevamo dell'America è diventata meno vera, era più vera prima. Negli anni 60, se uno tornava dall'America e ti diceva guarda, in America più o meno è così, se andavi tu non è che trovavi una cosa tanto diversa. Quindi l'idea che potevi avere dell'America più o meno era abbastanza realistica. Oggi l'idea che hai dell'America è completamente falsa. Completamente. L'idea che ti puoi fare. Poi se ci vai, a seconda di dove vai, troverai una realtà diversa, la tua realtà è tutto quello che hai, quindi tu non puoi sapere cosa c'è dietro il muro, puoi solo sapere cosa c'è davanti e lo vedi. Quindi fuori dai tuoi sensi non c'è nulla e tu avrai un'idea dell'America che ti viene proposta e propinata in questo modo. Ecco, quindi quel punto viene definito in generale un punto di singolarità. La singolarità, di cui ha fatto anche il video Casaleggio prima di morire, pubblicato un post mortem dal figlio, in realtà te la spiegava bene. Cioè la singolarità è come il concetto di, che ho citato un articolo, di event horizon, no? L'evento orizzonte, sì. L'orizzonte degli eventi, diremmo noi in italiano più correttamente. Cioè il fatto che tu, superato una certa misura, quando stai avvicinando a un buco nero, e un buco nero, avete, se dovessimo rappresentarlo, un buco nero è un doppio asintoto. È una cosa che fa così, tagliato, no? Sezionato, un buco nero com'è. È un grande buco che assorbe tutto, no? Quindi queste linee che entrano, immaginando di rappresentare un buco nero con tutti i wireframe delle linee, no? Che è facile da immaginare, che va dentro nel buco, noi capiamo che queste linee entrano nel buco in forma asintotica. Ok? Quindi è ancora la stessa rappresentazione matematica. Ma quando tu ti avvicini al buco nero, la sua forza di attrazione verso di te aumenta progressivamente man mano ti avvicini e aumenta esponenzialmente nello stesso modo. Succede però che cosa? Che fino a una certa misura senti tirare, ma se dai uno strattone torni indietro e ce la fai a non finire nel buco nero. Superato l'evento orizzonte, tu dentro quel buco nero non puoi più evitare di andarci, perché oltretutto arrivi a un punto in cui il buco nero non solo assorbe la materia, assorbe anche la luce, assorbe tutto. Esatto. Quindi se ti giri, passato l'orizzonte degli eventi, ti giri verso per fuggire, non vedi più niente, non c'è più niente. Si è piegato lo spazio e tu non hai più un'uscita reale. Ce la puoi immaginare, tipo io quando voglio smetto, come fanno gli attivisti, però... Non è vero, okay? Specifica linea che abbiamo già passato, in realtà alcune linee le abbiamo passate probabilmente negli anni 1930-1940. Un'altra singolarità è sicuramente questa, che è quella anche che ha dato il via al chatbot dell'IA, cioè portare l'intelligenza artificiale al mondo è stata una necessità strategica per riuscire a controllare meglio un momento in cui non sarebbe stato più possibile, come prima, far finta che quell'innovazione non c'è stata, far finta che, non si riesce più, è troppi dati, troppo confusi. L'IA è perfetta, l'IA è il cavaliere dell'apocalisse. L'IA sta mostrando a tutti che il loro modo di fare i professionisti, di fare gli artisti, di fare gli scrittori, che abbiamo tenuto fino adesso, era informatico. Il fatto che io ti potessi in 4-5 anni insegnare ad essere un artista nelle scuole d'arte e che poi tutti quelli che uscivano dicevano io sono un artista, già ti mostrava che l'intelligenza artificiale sarebbe arrivata e ci avrebbe estinto tutti. Perché se l'artista non è più quello che gli viene perché ce l'ha, quello che ha delle particolarità come persona, ma è uno qualunque che semplicemente gli ha insegnato un protocollo d'arte. E così è successo anche per il medico, che non è più uno particolarmente appassionato di aiutare la gente, ma solo uno che ha il protocollo. Ok, quindi tutto sta andando in quella direzione, è andato in quella direzione, e l'IA non è altro che quello. Un enorme protocollo, un'enorme standardizzazione del pensiero. Tant'è che proprio di qualche giorno fa la notizia che i motori di ricerca, Google ha introdotto l'IA nel motore di ricerca, lo stanno facendo tutti, che vuol dire? Che prima eravamo tanto scemi da cliccare su Google, cercare una parola, e di solito il 95% delle persone si fermavano alla prima pagina. E abbiamo indotto Google a tutta una serie di smaneggiamenti del nostro cervello. Questa non è altro che l'evoluzione. Tanto tu stavi nella prima pagina. A me di tutti quel 5% che andava nelle altre pagine, non li voglio, li elimino, li uccido se posso. Questo pensa un sistema automatico. Quel 95% che sono quelli miei che mi danno la magnà, quelli che posso dirottare su tutti i siti che sponsorizzati o comodi a me, e Google l'ha fatto da tempo questa cosa, nessuno ha detto niente. Io mi ricordo 5 anni fa che dicevo, ma siete accorti che non ci sono 7 pagine e tu vai dalla 1 alla 7 per vedere il risultato di ricerca? No, no, tu quando da 1 passi a 7, tu stai dicendo a Google una cosa, gli stai dicendo che in prima pagina non hai trovato cose che ti sembrano quelle che cercavi e che sei lontano, e che quindi pensi che in 7ª pagina, più lontano, potresti trovare per caso qualcosa che ti interessa. Quindi se tu dalla prima passi alla seconda, oppure passi direttamente alla 5ª, o passi direttamente alla 7ª, stai dicendo qualcosa, si chiamano metadati.
1: Già.
0: Ok, dopo tanti anni così, lui sa benissimo come funzioniamo. E infatti lui ti diceva 7 pagine, ma tu saltavi la 4ª, cliccavi, e lui ti generava in quel momento la 4ª pagina. Non c'era dietro una 4ª pagina. Noi ragioniamo ancora come se fossero pezzi di carta e computer. Cioè, siamo veramente nella curva, distantissimi dalla cognizione reale di che cos'è un computer. Cioè, io mi considero io ignorante, ma quando vedo normalmente cosa viene fatto, mi salta la boria, perché dico, allora c'è una massa di imbecilli, però secondo me non mi piace, perché sono una persona curiosa e vorrei relazionarmi con persone più intelligenti di me. Il mio problema è un altro, il mio problema è che non le trovo. Non trovo uno che mi dice, anch'io ho fatto questa ricerca, mi porta un approfondimento, mi porta una riflessione in aggiunta. Sì, l'ho capito che io sono bravo a riflettere, ma c'è qualcuno che mi può insegnare a me a migliorare? Se no, io così sono bloccato. Mi sento bloccato, ecco, non è che mi sento più figo, perché non sto così bene a dire una roba che poi 2 ore per spiegarla, e tutti che mi guardano così, è fastidioso. Cioè, non è, nessuno si gode in questa situazione. Quindi però abbiamo quel problema lì. È un problema progressivo, quindi c'è un punto che è il punto di singolarità, il secondo nemico. Non puoi più rientrare. Quindi questi rigurgiti conservatori, reazionari, che vediamo in questo periodo specifico, perché è un periodo di chiusura degli egregor, la curva torna giù, e quindi abbiamo visto anche nell'altro articolo, questo tipo di rigurgiti, come una volta, tu vedi che sono tutti molto forzati e si basano sul fatto che chi li propone sta ricordando un passato senza i difetti. Ricorda quella tipica tendenza psicologica che abbiamo tutti, ben conosciuta dalla psichiatria, dalla psicologia, anche quella banale materialista, che di solito quando passano 10 anni, quel periodo che hai vissuto brutto, magari che veramente stavi male, la parte negativa...
1: Che bei tempi!
0: Bella, e rimane questa sensazione bohemian, quasi quasi, che però sarebbe bello tornarci. Cioè, noi, lo vedo, e io mi ricordo gli anni 80, gli anni 90, c'è uno schifo.
1: Oppure io.
0: Cioè, mi ricordo, c'è un ragazzino uscito dall'andare forse in oratorio, mi ricordo che è stato una delle poche volte che ho preso uno schiaffo nella mia vita senza ridarlo, è stato Don Mario, così a cazzo, un giorno mi ha dato uno schiaffo, non c'entravo niente, l'ho guardato e gli ho detto, ti va bene, ti va bene. Io ero un ragazzino, avevo 11 anni, gli ho detto, ti va bene perché c'è più modo di cui dai lo schiaffo, ma quel cazzo sei? Gli ho detto, peraltro di merda, gli ho detto così al prete, e ho continuato ad andare in oratorio comunque, perché per me l'oratorio era l'unico posto che la società mi dava, e quindi non me ne frega niente che sia di proprietà della chiesa. Io non ero battezzato, quindi me ne fotto totalmente dei loro riti da ottusi del cazzo, ok? Quindi, ed ero già così da ragazzo, che sono un essere spirituale, a me piace contattare Dio, contattare tutti gli angeli, ma non contattare sti cialtroni che fanno finta di capire le cose. E Don Mario era un imbecille, Però in quel periodo tu sei un ragazzino, c'erano gli oratori e non erano belli. Mi ricordo, arrivato a 15 anni, non si sapeva dove andare, c'erano solo i pub irlandesi. Bello! Cioè, cosa c'era di bello? Cosa c'era di così? Bello è solo nella scena, nella storia vintage che adesso ti fanno vedere questi video, ormai tutti i telefilm girati adesso sembrano rigirati negli anni 90. Non vedi gente col cellulare, quelli più moderni. Si è creato questo strano, che secondo me rappresenta proprio la curva fantasma. Cioè, tutti i prodotti televisivi non sono nel mondo reale. Si stanno spostando tutti in questo strano mondo fantasma che non esiste. Tipo una rievocazione vintage. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento.
1: Esatto.
0: E il terzo problema, e invito comunque poi a leggere l'articolo che è molto più approfondito, ci sono molte sfumature estremamente importanti per chi.
1: E ci sono dei grafici che vi invito, quando li vedrete, sbiancherete.
0: Quest'altro grafico a barre qui, che non vi spiego perché è troppo complicata questa cosa che ho fatto adesso, però è quello che rappresenta il terzo nemico, che ho chiamato autoalimentazione. In realtà anche di questo ci sono un sacco di studi precedenti, vecchi, ignorati, perché la gente è molto intelligente e sa scegliere tra la merda e l'oro, no? E quindi abbiamo ottenuto tutta la merda e l'oro, cioè queste interessantissime conclusioni che si è prese negli anni 60, si è prese negli anni 70, si è prese negli anni 90, ma anche se prese forse nel 2005 qualcosa potevamo fare, ma ci siamo ritrovati nel 2020 che Attisani ha detto e ha citato la legge dei ritorni acceleranti, spiegandola bene come asintoto e ha anche accennato qual è il problema che poi evidenzio nell'articolo, che noi abbiamo costruito una civiltà sopra il comparto tecnologico. Cioè, se tu sali sopra una cosa, ne vai dove va lei, no? Non ci voleva molto a capirlo. Quindi noi umani che andavamo lineari, d'un tratto ci siamo saltati sopra la tecnologia è diventata esponenziale e noi abbiamo detto, wow! Questa è stata la risposta dell'essere umano. Wow! Come se andassero le montagne russe. Ma guarda come accelera, che bello! E adesso è normale che qualunque capo politico ti dice che dobbiamo accelerare per non restare indietro, perché abbiamo costruito una civiltà su una cosa che accelera. La velocità dell'accelerazione la fanno i player privati, i miliardari che controllano la tecnologia, decidono la velocità dell'accelerazione. Noi che siamo sopra questa piattaforma con degli imbecilli non facciamo altro che dover accelerare ogni giorno. Questo comporta, questo tensore che ho mostrato prima, un problema grave nella terza legge, che è la legge dell'autoalimentazione. In realtà è che si spalma su tutti i settori, dall'impresa a tutto. Tu, quando vivi, una parte delle energie, potremmo chiamare yin, sono per la conservazione. Che può anche voler dire semplicemente mangiare, eh? Mangiare, avere una casa, far sì che questa cosa stia ferma. Perché noi per vivere abbiamo bisogno di un punto fermo, un appoggio rispetto al quale facciamo le cose. Quando questo diventa labile, non riusciamo più a fare niente. Questo è un fatto, non è che uno dice, ma io non lo so se. No, non è vero, non ci hai neanche pensato, sei un pirla. Pensaci e lo vedi. Tutti noi siamo in quella condizione. Ma quanto investiamo ogni giorno? Se sei un geometra, possiamo parlare di ore uomo. Quante ore uomo quotidiane dobbiamo dedicare all'autoalimentazione? Che, come si può spiegare anche? La capacità di rimanere fermi, se non di crescere. Non di prosperare, non di far sì che oggi c'è una casa piccola, domani ce l'ho più grande. Non che io oggi conosco una cosa, domani ne so 10, poi 20 e ho ancora la prima, cioè sono tutte, un cumulo, tante cose so. No, assolutamente no. Più si va verso il futuro, questo tensore sta facendo sì che la componente di autoalimentazione quotidiana abbia già superato il 90%. Cioè noi ogni singola cosa che facciamo consumiamo il 90% di energie, ma non per fare una cosa in più, per evitare che domani siamo rimasti indietro.
1: Hai fatto una citazione bellissima nell'articolo e vorrei che la riportassi qui. Spiega a chi ci ascolta La Regina Rossa, è fantastica quella.
0: Ah,
1: E
0: quella
1: che dimostra come certe persone queste cose le avevano già viste eoni fa. Vai.
0: Sì, adesso la resina rossa non me la ricordo esattamente, no, perché non voglio riportarla sbagliata, io l'ho portata come citazione, ma tutta la storia deriva da un racconto, perché poi si è incrociato con un altro, cioè non era soltanto uno che l'ha scritto, uno l'ha riportata la cosa della resina rossa, ok, che era solo un esempio per riportare questa legge qua, però adesso non, anzi sai cosa faccio, siccome non mi piace non citare, vado a prendere l'articolo.
1: Sì, si rifaceva appunto a un bellissimo libro di Lewis Carroll, che era praticamente il seguito di
0: esatto.
1: Paese delle Meraviglie, era Oltre lo specchio, no? Oltre lo specchio.
0: Armut Rosa ha parlato dell'accelerazione, giusto? Sì. E la Regina Rossa, ora faccio così.
1: Ma no, merita di essere citata perché cazzo, è una citazione che descrive in una frase quello che stai dicendo e lo faceva alla fine del XIX secolo, ragazzi.
0: Io sì, perché come rimasto... ti dicevo, con l'intelligenza artificiale, io cosa ho fatto? Ho detto, eccolo qua. Ah, sì, Van Balen, ok, che non è Van Allen. Ecco, sì, biologo e funzionista statunitense, morto nel 2010, quindi è nato nel 35. Nella sua opera cita una frase tratta da Attraverso lo specchio, che è il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Attraverso lo specchio, esatto. Okay.
0: Ecco, e in questo c'è una frase dove pronunciata da questa famosa Regina Rossa, dove gli dice ad Alice fondamentalmente: qui vedi, devi correre più che puoi per restare nello stesso posto. Ok.
1: Io qua, guarda, sono rimasto basito quando quel romanzo non l'ho letto, ma è bellissimo. Cioè, qui vedi, devi correre il più possibile per rimanere nello stesso posto. È fantastica questa frase.
0: Come dicevo prima, io ho scritto tutto l'articolo da solo perché ho detto: scusa, io queste cose le vedo già io, quindi me le scrivo io come le ho capite io. Poi le passo all'IA e gli dico: fammi vedere tutti gli autori del passato in tutte le branche scientifiche come hanno visto questa cosa. L'IA va fuori di testa perché l'articolo che ho scritto è complesso e gli crea un casino l'IA, perché deve attivare gli LLM, quelli cognitivi, non può risponderti con quello che usa di solito per risponderti. E infatti è diventata intelligentissima quando mi ha risposto, mi ha fatto un sacco di citazioni molto pertinenti, io poi le ho isolate e le ho implementate nel testo. Me le sono andate a leggere uno a uno e le ho implementate nel testo. Però perché lo dico? Perché magari qualcuno in automatico potrebbe pensare che io faccio come si fa di solito. Quando ci scrive un libro, la persona che fa ha un'idea, inizia ad approfondire con ChatGPT, si guarda tutte le citazioni. Oh, che interessanti! Se le studia, quindi le sa, e sulla base di quelle sviluppa l'articolo. Ecco, io non ho fatto questo. Cioè, io le citazioni le faccio... come valore aggiunto per chi legge, per aggirare il suo cazzo di ego, perché siccome per legge taoica, che se uno vuole se la studia gliela spiego, per legge taoica noi abbiamo bisogno di un riferimento e la persona normale che si appoggia su questo egrego che conosciamo inconsciamente dà molto valore alle cose già accreditate dall'egregore. Perché okay. Se c'è su Wikipedia l'ha accreditato l'egregor, se tu non sei su Wikipedia magari sei molto più intelligente, molto più buono, non so quello che vuoi, ma se non ci sei su Wikipedia non sei accreditato, quindi chi vive dentro questo egregor non ti può dare fiducia, mi dispiace, ok? E quindi tutti fanno la corsa per andare su Wikipedia, e Wikipedia, che è un ente bastardo, fa quello che gli pare e dà le spazie a chi gli pare lui, e quindi Malanga non riesce neanche a inserirsi su Wikipedia. Adesso forse ce la farà, non lo so. Però sono
1: tra l'altro, colgo l'occasione, siccome hai appena fatto riferimento, e comunque stavo per farlo io in ogni caso, Eros ha pubblicato su Nexus, credo sul numero 177, se non ricordo male, un bellissimo articolo proprio sulla meccanica taoica. Quindi, che sarebbe un'ottima lettura, in attesa che venga pubblicato sul numero 179 l'articolo di cui ci stiamo occupando in questa sede, ma se già quel bellissimo articolo sulla meccanica taoica è un è un must, è veramente un altro
0: L'introduzione è carina, anche se in questo di articolo ho voluto apposta evitare più possibile, perché un po' l'ho inserito, diciamo, la mia terminologia tipica che uso in taoica, perché comunque mi sono reso conto che aiuta a cambiare i termini. Cioè, fino a un po' di anni fa, se tu sviluppavi una disciplina scientifica, ti conveniva prendere di base un modello di un altro, cioè come terminologie, perché era più facile da comprendere. Oggi mi rendo conto che invece è molto meglio prendere otre nuovo e vino nuovo, praticamente in tutto. La mente funziona molto meglio. Una volta che ha fatto quel piccolo sforzo di apprendere un linguaggio diverso, dopo si trova in un mondo libero, dentro la sua testa, è libero. E vedi che pensa libera la testa, è un altro tipo di cervello, quello che usi. Mentre invece finché stai da questa parte, dove ogni cosa c'è, ma solo se anche gli altri sono d'accordo, tutto questo groviglio di cose che apparentemente sono tutti d'accordo tra di loro, mentre invece sono sostanzialmente tutti in disaccordo, lo vediamo, cioè tutti fanno finta di essere d'accordo tra di loro, ma poi ognuno dentro di lui non pensa diversamente e non te lo dice. Cioè in questa epoca nessuno esterna più, per sicurezza. Perché siccome non capiamo, siamo saturati, come dicevano questi scienziati quando parlavano di questa legge, il problema cognitivo umano che viene saturato. Quando si satura, si rovescia. Il tuo comportamento diventa da aperto a chiuso, quindi io non lo so, ma non mi fido, non lo so, ma non so cosa hai detto, non ho capito, ma non va bene. Ok? Quello non è uno stato costruttivo. Nessuna specie riesce più a progredire quando cade in quello stato lì. Quindi noi siamo in uno stato gravemente patologico, potenzialmente irreversibile. Quindi dovremmo scendere dal treno, non c'è un altro modo. E scendere dal
1: Esatto.
0: treno vuol dire anche buttare via anche quei giocattolini comodi mentali che mi ero tenuto. Questi concetti sulle cose, le calorie. È una cazzata. Le calorie è una cazzata. Le calorie si buttano, ok? Non esistono le calorie. Non funziona per niente queste nuove culture che poi si impregnano anche cose sane. Quindi oggi, non lo so, ho parlato con un amico prima, gli ho proposto, guarda, sto con amici organizzando una sessione di purificazione con il Cambò per luglio. E lui fa: ah, beh, no, grazie, perché ho già fatto il secondo Cambò pochi giorni fa. Cioè, tutti che fanno il Cambò. Fa: e ho perso i sensi. Io che ne ho fatti tanti di questi Cambò, ne ho praticati io su altri, cioè, ne ho visti un botto. Una volta mi è successo di vedere uno che è andato un po' in sbarellamento durante il Cambò, solo una volta, per 5 minuti, poi l'hai tolto, è passato. E l'aveva preso un po' male. Ma io che non lavoro da quel lato, ma sono più a favore dei Katukina che hanno inventato il Cambò, loro non dicono che il Cambò ti depura, ti toglie le tossine. Loro dicono che tu col Cambò vomiti il panema, che è una specie di mostruosità psichica, non è fisica, che poi fisicamente anche ti porti dietro delle tossine, chi se ne frega, mi verrebbe di dire. La questione è che tu hai messo da parte tanto di quel veleno dentro di te con le angosce irrisolte, la sensazione di
1: Bravo.
0: vivere sul futuro, cose inenarrabili che non puoi confessare neanche a te stesso e comunque non puoi dire a nessuno perché ormai nessuno dice un cazzo a nessuno e le cose intime ce le teniamo tutti. E fortunato è che hai un amico con cui puoi parlare intimamente e dirgli che cosa gli succede al pisello, per esempio. Cioè, a chi lo puoi dire se c'hai una cosa intima, sessuale? A chi lo dici? Ok, siamo malatissimi, è un allevamento malatissimo, sta distruggendo il genoma umano, se vogliamo chiamarlo. E questo succede anche negli allevamenti dei bovini, eh? Chi non è nato ieri si ricorderà che negli anni 90-2000, persino in televisione, parlavano del fatto che sì, ti consigliano il vitello che è leggero, in ospedale ti hanno il vitello, ai bambini si dà il vitello, così lo ammazziamo al bambino, perché il vitelli, nascono vitelli, gli mettono la borchetta, vitello, vitellone, Manzetta, manzo, tu verrai macellato a 40 giorni, tu a 20 a 200 giorni. Oh, ok? L'utile lordo di stalla si calcola così, è stata materia delle superiori quando ho fatto l'esame. Quindi stiamo parlando di un'era fa, avevo 20 anni, sono 52, 30 anni fa, lo sappiamo che è così. Che vuol dire che il vitello, sin da quando nasce, lo bombardano di schifezze terribili, da cui fondamentalmente antibiotici che contengono cromo e altra roba. Che ti vengono dati dai veterinari compiacenti e prezzolati e altre cose molto più moderne che si fanno di moda adesso. Fatto sta che il vitello viene macellato, ucciso, abbattuto poco prima che muoia di cirrosi epatica, perché ha il fegato così e sta esplodendo, è morto e non lo sa. Cioè quel vitello non ha futuro. Se tu dici salviamo il vitello, liberiamolo, ecco, muore la settimana dopo di cirrosi, non è che vive. L'hanno già distrutto per farlo gonfiare e aumentare il peso. Il peso vivo di macellazione che ti determina l'utile lordo di stalla. Perché andiamo a fare i dottori e facciamo le università se non ci ricordiamo la materia delle superiori, scusa. No, questo no. È il segno dell'ignoranza. Se io vado a scuola, quando esco devo sapere quello che mi hanno detto, se no non ci vado a scuola. Che perdo anni a fare sta cosa? Perdo non anni, col titolo posso permettersi di essere un ignorante imbecille, perché tanto il titolo dice che sono intelligente e competente. Questa è la scuola dell'allevamento di idioti che stanno andando giù.
1: E non potevi dirlo meglio.
0: Domani qualunque imbecille, in maniera ufficiale, assoluta e diffusa, perfettamente democratica, qualunque imbecille potrà far finta di essere intelligente grazie all'intelligenza artificiale.
1: No, terribile. Senti, Eros, credo che abbiamo detto tutto, perché ci fermiamo qui, perché il tempo è tiranno. E quella nostra disposizione ormai è scaduto,
0: certo.
1: Ma è stata una chiacchierata bellissima, io ti ringrazio davvero di cuore, quindi invito tutti, quando uscirà il numero 169 di Nexus, a fiondarsi a leggere questo articolo veramente illuminante. A me leggerlo mi ha entusiasmato, e per chi volesse eventualmente approfondire i deliri di Eros, può anche leggersi sul numero 177, mi pare che sia l'articolo in cui lui espone il concetto di meccanica taoica, un articolo comunque altrettanto interessante. Comunque io ti ringrazio di cuore, noi tanto ci vediamo fra un po' qui nella magnifica terra di Sardegna, dove
0: esatto, noi ci vediamo presto.
1: Avremo agio di condividere un po' di bel tempo, buon tempo insieme, d'accordo?
0: Una cosina velocissima, volevo dire. Vai. Che di questo articolo ho già anche scritto un seguito, più o meno della stessa misura, molto interessante, perché l'articolo mostra lo scenario in cui siamo, poi fanne te quello che vuoi. Se vogliamo ragionare su cosa si può fare e cosa aspettarci, cioè cosa cambia realmente per noi il fatto che siamo finiti dentro l'asintoto matematico, in questo articolo per esempio analizzo banalmente anche quelle che potrebbero essere i cambiamenti sociali anche a livello di imprese e di progetti, con un sacco di formulazioni estremamente interessanti, che ho trovato molto interessante.
1: Io non vedo l'ora di leggerlo e soprattutto di pubblicarlo, ma intanto comunque già siamo, c'è già abbastanza carne al fuoco, ma quando l'avrai finito, confido che tu lo continuerai con me. Un grandissimo abbraccio, ciao Eros, ciao a tutti, lunga vita e prosperità.

0: Madis, questa compagna che ci aveva fatto ascoltare poco tempo fa, l'ex DJ che salutiamo insieme a Daniele DJ. E allora, nell'ultima parte in tutti i sensi di questa ennesima lunga stagione, stasera abbiamo avuto Paolo insieme a Mirko e tra l'altro Paolo, possiamo anche dare un'ulteriore notizia, perché abbiamo raccontato durante l'anno del fatto che presto cambierai casa, giusto?
1: Sì.
0: No, non fa questo tono drammatico. Devi essere contento. No, finalmente sì, cambi non... casa, giusto?
1: Quindi...
0: Quando è previsto questo cambio?
1: Non lo so, fra un po' di mesi, insomma.
0: Ah, ok. No, perché voglio annunciare, siccome si è trovato talmente bene Mirko insieme a te, che ha deciso di venire a abitare a casa tua. È vero? Quindi hai preparato la camera?
2: Certo. La casa di Paolo praticamente è costruita con saggi,
0: esatto,
2: al posto dei mattoni.
0: Esatto.
2: Posso testimoniarlo.
1: Ci sono libri dappertutto.
0: Libri dappertutto. Ma qui la grande curiosità qua è un'altra. Cosa si mangia, Mirko, a casa di Paolo? Ci puoi illuminare su questo?
2: È semplice. Prana.
0: Prana. Ah, quindi è vera questa, no, non è una leggenda.
1: No, Mirko fa una cosa sua particolare, dieta, quindi si è portato il pranzo, le colazioni, eccetera, per 3 giorni,
2: yeah.
1: E quindi ha mangiato tutte cose che si era già preparato lui.
2: Non è una indelicatezza, eh.
0: Assolutamente.
2: Ho delle esigenze alimentari dovute a delle intolleranze, tutto qua. Poi grazie a queste ho scoperto il potere di guarigione di un particolare approccio alimentare, quindi invito tutti a curare il modo in cui ci nutriamo, non soltanto con il cibo fisico, ma anche appunto con i pensieri e con le emozioni.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Allora,
2: non si possono dire sempre cose elevate.
0: Esatto.
2: Qualche cazzata.
0: Sì, ci vuole. No, cioè, a proposito di cazzate, Mirko, tu non so se lo sai, ma è stato dedicato un brano a Paolo, cioè ne sono stati dedicati due. Uno era O Paolo, anzi vogliamo rievocarlo brevemente, Paolo, sei d'accordo?
2: Uno l'avevo musicato io stesso.

0: Eh beh, questo è insomma il primo brano che ti venne dedicato, ma
1: il capolavoro, Fabio,
0: capolavoro, capolavoro.
1: Lo so.
0: Qui è andato molto a fondo questo brano. Quest'altro invece è di un genere un po' diverso, che io adesso andrei a rigustarci, perché in realtà Paolo l'abbiamo sentito una volta sola e per Pasquale questo insomma non è stato molto carino, quindi io, visto che è l'ultima puntata, sentirei questo brano che è stato dedicato a, realizzato per Paolo, e si chiama Paolo nel cerchio, perché è chiaramente un omaggio alle attività di Paolo legate al Cerchio Firenze 77. Quindi Mirko, te lo farei proprio gustare, sei d'accordo?
1: Va bene, è una novità per me.
0: Eccolo qua.
2: Ah, beh, ha vinto tutti i punti per andare via lui.

0: Beh, signori, dimmi.
1: Paolo sta facendo un esercizio di quarta via sulla centratura incredibile.
0: Beh, è un capolavoce, cioè, altro che Annalisa, cioè, questa è la vera hit dell'estate, questa è la verità, Paolo, la canticchiano.
1: Paolo, c'era un altro brano, te l'ho inviato in chat per messaggio.
0: Ah, qui facciamo il festival proprio,
1: Sì, c'era anche Franceschetti Style, così magari possono votare la loro
0: preferita. Ah, certo, Paolo, mi sembra giusto. Io asseconderei questo filone, sei d'accordo?
1: Ce la fai a mandarla?
0: Dov'è Paolo? Sì, ma dov'è Paolo? Sei con noi?
1: Era in meditazione, adesso un attimo che si rimaterializza.
0: Sono sì, qua. Sì, quindi siamo, certo, andiamo subito anche a sentire. Questo non ha un nome questo? C'ha un nome questo brano?
1: Franceschetti Style si chiamava.
0: Ah, Franceschetti Style. Allora, andiamo subito con grande curiosità a sentirlo, vediamo, sì, credo che riusciamo a sentirlo assolutamente. E adesso Mimmo Catarsi è pronto a metterlo in play. Eccolo qua.

0: uno spritz.
1: Pensavo una canna. Ecco Paolo, lui si fa un sigaro semmai. Allora, che ne pensi? Sei un po' tu la giuria, perché ti dedicano tutte queste canzoni, queste serenate. Paolo,
0: ma che devo pensare, Fabio? Ascolto,
1: non, ascolti, non, ma tu questi pensare, è, che... cioè, ma tu devi essere orgoglioso di tutta questa creatività su di te, ti rendi conto, Paolo?
0: No, dovrò essere orgoglioso.
1: Devi essere orgoglioso, bravo. Ecco, allora adesso ti leggo invece Silvia. Siamo veramente alle battute finali e di questa puntata e di questa stagione. Quindi adesso ritornano per l'ultima volta in sottofondo le note della sigla che ci hanno accompagnato. E allora Silvia ti dice: stavo ascoltando la puntata su Giordano Bruno la settimana scorsa, sto studiando letteratura all'università e quindi è una giovane studentessa, immagino. Volevo informarvi che Shakespeare ha copiato Romeo e Giulietta da Matteo Bandello e Otello da Cinzio Girardi. Non ho approfondito sugli altri testi teatrali, ma dopo aver sentito Paolo saranno sicuramente stati scritti da altri autori rimasti anonimi. Purtroppo a scuola queste cose non vengono dette, anzi Shakespeare deve passare per un grande autore. Un caro saluto a entrambi, Silvia, grazie a te ovviamente, grazie anche di queste informazioni. Paolo, che ne pensi?
0: Beh, che è sicuramente possibile, però io non parlerei necessariamente di copiare. Faccio un esempio, guarda, metti che un grande romanziere, no? Trovi un romanzo poco conosciuto, così, e si ispiri, certo, se lo copia completamente è un'altra cosa, si ispira per la trama a quello che ha fatto quel romanziere. Non è proprio magari corretto sempre parlare di copia. Poi teniamo conto che dietro a Shakespeare non c'era Shakespeare. Shakespeare è prestanome, lui non aveva neanche cultura ed erudizione. Ultimamente c'è una studiosa che si chiama Marianna Giannaccone che sta portando prove molto interessanti e anche abbastanza convincenti del fatto che dietro a Shakespeare ci fosse John Florio, ma siccome dietro alla compagnia di Shakespeare c'erano appunto i Rosa Croce, tant'è vero che quando Giordano Bruno va a Londra è da lì che la compagnia di Shakespeare comincia a scrivere opere che si ambientano in Italia, e il Global Theatre è ispirato a Giordano Bruno, quindi c'è una forte influenza di Giordano Bruno. Sono appunto, ci sono dietro il Rosa Croce, quindi è molto probabile che non ci sia solo John Florio, fosse con il nome di Shakespeare fossero uscite varie opere che erano o scritte da più autori diversi, magari c'era John Florio come autore principale, questo non posso saperlo perché poi non è che le ho analizzate mai tutte. Bisognerebbe fare un'analisi, se uno fosse interessato, e vedere un po' quali rimandi si trovano. Talvolta, se sono autori tra virgolette rosacrociani, è possibile che ci siano delle corrispondenze, addirittura delle similitudini, perché è un po' come dire: il messaggio non è passato la prima volta, lo facciamo passare in questa seconda forma. E allora sì, può essere pure che sia addirittura la stessa opera, però non è necessariamente, quando si parla di Rosa Croce non necessariamente si parla di copiare, è semplicemente la voglia di diffondere certi messaggi, e quindi possono esserci delle similitudini. E aggiungiamo pure che molte di queste opere sono canalizzate, cioè sono dettate da entità, e il concetto può essere lo stesso. Guarda Fabio, ti ricordi una volta quando ho cominciato a parlare del Cerchio Firenze 77, un'ascoltatrice si è inalberata dicendo che siccome aveva trovato il passo di un autore pari pari con il cerchio, un filosofo, allora tutto il Cerchio Firenze 77 era copiato. Allora, intanto quell'autore, adesso non mi ricordo qual era un Rosa Croce, ma loro stessi, a una domanda a cui un partecipante al cerchio che fece insomma alle guide, gli disse: ma com'è che i vostri concetti sono molto simili a quelli dei teosofi, in alcuni casi sono proprio le stesse cose, e loro dicono: certo, siamo le stesse entità, la conoscenza è quella. Quando la conoscenza è universale, quando alcuni messaggi, alcuni archetipi sono universali, ricorrono, ma non è necessariamente una copiatura. Ora, nel caso di questo autore, non lo so, magari veramente hanno copiato, oppure, però talvolta ci può essere semplicemente una stessa entità che deve comunicare un messaggio, e uno trova quindi delle corrispondenze su più testi.
1: Allora, c'era una domanda, Paolo, di Maurizio, che ti chiede se hai visto la serie Alice in Borderland e se hai riscontrato qualcosa di esoterico. Se non sbaglio, sì, comunque è legata un po' a Alice nel Paese delle Meraviglie, il simbolismo anche di tale.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

RN Radio. Solo grandi successi.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Sono le 3:58.
4: QRN Radio.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì 17 di giugno. Sono Francesca Romana, come sempre con voi in quest'ora dedicata all'Italia. Ora Verde, Bianca e Rossa, lo dice il nostro titolo, e noi portiamo orgogliosamente in alto la bandiera italiana. E proprio per questo in questi giorni stiamo un po' soffrendo, da qui fino al 19 luglio, quando finiranno i mondiali, perché non abbiamo partecipato a questa edizione. Vabbè, sarà per la prossima, devono passare altri 4 anni. E noi tra poco parliamo della partita del secolo, perché non è solo un modo di dire, ma è esistita veramente. Poi si va in Toscana per la pappa al pomodoro, quindi ci sediamo in tavola e come sempre arriva l'agenda, arriva il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Oh, ehi, Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto e

0: Diamo il via questo mercoledì insieme. Ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri. Ancora buon 17 di giugno. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Il nostro agendologo di fiducia. E proprio a proposito di agende, partiamo subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 17 di giugno.
1: Partiamo dal 1921. Viene fondata a Roma dal reduce di guerra e anarchico Argo Secondari l'organizzazione paramilitare Arditi del Popolo. 1970, poi ne parlerò successivamente, a Città del Messico si gioca la semifinale dei mondiali di calcio fra Italia e la Germania Ovest. Finirà 4-3 per noi e verrà definita come la partita del secolo. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. 1974, due militanti del Movimento Sociale Italiano, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vengono uccisi nella sede dell'MSI a Padova. Concludo, ahimè, col 2001, mi fa quasi male un po' dirlo, la Roma vince il suo terzo scudetto.
0: Mamma spieghiamo, mia. Contestualizziamo un attimo perché Lorenzo è un grande, grandissimo tifoso della squadra, di una delle squadre della capitale.
1: Della migliore.
0: È ovvio capire che non si tratti della Roma ma della Lazio. Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Mi rifaccio da laziale quindi con la sora Lella, che avrebbe compiuto gli anni, e poi tanti auguri a Sergio Marchionne.
0: E poi adesso concludiamo veramente. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio di oggi.
1: Biondo ondeggia, digiuno il grano pronto, sta il contadino con falce in mano. Sta a significare ovviamente che in questo periodo descrive visivamente il momento culminante del ciclo del grano, celebrando l'inizio della mietitura.
0: Tra l'altro anche tu sei biondo, hai qualcosa a che fare col grano?
1: Non penso, però mangio tanta pasta.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Arrivano i primi messaggi di questo mercoledì insieme. Sapete come e soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e con il nostro caro carissimo Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi abbiamo scelto i messaggi di Fabio e di Alessia.
1: Fabio subito da buon romanista mi ha provocato.
0: Sì, perché spieghiamo. Lorenzo tifa la Lazio e invece Fabio no.
1: No, a quanto pare no.
0: No.
1: E quindi visto che oggi è l'anniversario dello scudetto della Roma mi ha scritto: scucito ai laziali, vale doppio mio caro Lorenzo. Perché? Perché la Lazio vinse lo scudetto l'anno prima, nel 2000, la Roma l'anno successivo e quindi c'è stata diciamo la presa in giro, ve l'abbiamo scucito dal petto.
0: Che poi mi sa che Milano e Roma sono le uniche città d'Italia, potrei sbagliarmi, ad avere due squadre che insomma sono molto in competizione. Milano ha
1: Milan e Inter.
0: E poi invece Roma, ovviamente. La Roma e la Lazio.
1: Ci aggiungo anche Juventus e Torino, però sicuramente più Roma e Milano, quello è poco ma sicuro. Concludo con Alessia: Sorralella inimitabile, incarnava quella romanità genuina, simpatica e forte come nessun altro. È vero, noi l'abbiamo conosciuta soprattutto nei film di Verdone, però era veramente un personaggio incredibile.
0: Lei era della Roma o della Lazio?
1: Della Lazio.
0: Ai ai, la Sorralella. Saluto gli amici della Lazio.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Ancora ben ritrovati cari amici nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Torna un appuntamento con lo sport italiano, perché noi siamo sportivamente e orgogliosamente italiani e vogliamo portarvi a quella partita del secolo, non solo perché è un modo di dire, ma anche perché c'è stata realmente. Stiamo un po' soffrendo del fatto che l'Italia non sarà ai mondiali 2026, ma noi a dei mondiali ci torniamo, esattamente 20 anni fa, a quei mondiali del 2006 che ancora tanti di noi ricordano e porteranno sempre nel cuore. Momento nostalgia, Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Buon vento!
1: Sono iniziati i mondiali di calcio e c'è da dire ahimè. Che, ahimè, ai noi,
2: esatto.
1: ai Italia è il caso di dire, note dolenti perché noi non partecipiamo come Italia, non ci siamo qualificati e abbiamo avuto in questi giorni davanti a noi questa realtà palese, evidente, ai nostri occhi, però parliamo di un modo di dire che ha qualcosa di molto stretto, un legame praticamente inscindibile dal mondo del calcio. Ancora ciao a Lore.
2: Ciao Fra, esattamente perché oggi è l'anniversario della partita del secolo, ovvero Italia Germania 4-3, una partita incredibile. Fra, parliamo dei mondiali del 70, semifinale,
1: e parliamo anche dei mondiali di calcio maschile,
2: ovviamente, e passiamo in vantaggio noi con Boninsegna all'ottavo, pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo della Germania, poi dei tempi supplementari incredibili, vantaggio della Germania, pareggio dell'Italia e Germania gol al 110° e poi gol di Rivera al 111°, quindi 4-3 per noi. E si giocarono, pensa, a 2200 metri in Messico, quindi una stanchezza incredibile per i giocatori.
1: Tra l'altro Messico dove si sta giocando proprio adesso, esatto. Ricordiamo Stati Uniti, Canada e Messico per questi mondiali 2026.
2: Quindi tornammo in finale dopo ben 32 anni, però poi purtroppo perdemmo, forse anche un po' per stanchezza, contro il Brasile del grande Pelé, una squadra forse più forte della nostra.
1: Ma posso dire, meglio perdere, meglio che abbiamo perso in passato con il Brasile,
2: certo,
1: cioè è un onore
2: sicuramente.
1: Contro il Brasile del Pelé, piuttosto che insomma con le partite che abbiamo fatto negli ultimi tempi.
2: Sicuramente, quindi anche se comunque c'è stata poi la sconfitta, questa rimane una delle partite più ricordate e omaggiate da parte degli italiani. Intanto per la sua bellezza e poi perché, parliamoci chiaro, è sempre comunque un po' una goduria battere gli amici tedeschi.
1: Che loro a calcio sì che sono forti, però noi insomma gli abbiamo dato qualche stoccata nel tempo.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 5 e un minuto.
5: VRL Radio.
6: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Siamo tornati indietro nel tempo per ricordare quella che viene annoverata anche come la partita del secolo. Torniamo ai mondiali di calcio del
1: 1970.
0: Abbiamo parlato di una partita Italia versus Germania, non quella del 2006, ma appunto quella degli anni 70, e ci sono arrivati tanti ricordi, tanti messaggi proprio dai vostri messaggi, giusto Lore?
1: Esattamente, ci hanno scritto Giulio e Alessandro. Giulio ricorda giustamente quella formazione dicendo: formazione stellare, avevamo alcuni dei giocatori più forti al mondo, ma quel Brasile era anche più forte di noi. Ma avevamo sicuramente Riva, Rivera, Boninsegna, Facchetti. È vero, però quel Brasile, pensa, mi sa, vinse il suo terzo mondiale in 16 anni, quindi 3 su 4.
0: Qui però parliamo della finale.
1: Della finale. Sì, sì. Però ovviamente ricordiamo che abbiamo battuto noi la Germania, che spesso poi battiamo in semifinale, tipo nel 2006 al mondiale, oppure nel 2012, sì, agli europei. E spesso quando conta vinciamo noi.
0: Quando noi italiani decidiamo,
1: esatto.
0: Ogni tanto in ambito di calcio maschile della nostra nazionale. Tra l'altro ho visto che adesso c'è la nazionale di Baldini,
1: sì,
0: giusto? Che comunque sta portando a casa con il peso sulle spalle del mondiale mancato, dell'ennesimo mondiale mancato. Piano piano si sta cercando di ricostruire qualcosa.
1: Concludo con Alessandro che infatti ci anticipa e dice: contro la Germania partite mai banali, ma quando contano davvero li battiamo sempre. È vero, loro forse soltanto una volta ci hanno battuto quando contava davvero, agli europei 2016.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

c'è una canzone che buona parte degli italiani conoscono, Viva viva la pappa con il pomodoro. La grande Rita Pavone ha dedicato una canzone di grandissimo successo a uno dei piatti cult e must della tavola toscana. Ne parliamo tra pochissimo, non solo della pappa al pomodoro ma anche del brano. Restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
4: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
5: Your radio station.

0: Allora, dovrei introdurre questo momento di Verdi, Bianchi e Rossi cantando una canzone. Viva la pa col po, perché aprendo questa parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana, è proprio della pappa al pomodoro che qui parliamo. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra, eccomi.
0: Ti rifaccio lo stacchetto.
1: Vai,
0: se
1: vai,
0: vuoi. Viva la pa.
1: Che poi ne volevo parlare, però a questo punto evito, ci hai pensato tu. Allora, sì, esatto, parliamo della pappa al pomodoro, che è un celebre piatto povero della tradizione toscana.
0: Si va in Toscana.
1: Esattamente, nato per riciclare il pane raffermo. Piatto poi diventato leggenda, non soltanto appunto in Toscana, ma in tutta Italia. Le origini di questo piatto risalgono alla notte veramente dei tempi, della Toscana rurale. I contadini, non potendo sprecare il pane, perché era anche considerato sacro, usavano il filone toscano raffermo. Inizialmente il pane veniva ammorbidito con acqua e brodo, poi successivamente si è anche scoperto l'uso del pomodoro e quindi è stato aggiunto alla pappa.
0: C'è qualcuno che pensava erroneamente che la pappa al pomodoro fosse un tipo di pasta al pomodoro e che questo brano di Rita Pavone facesse riferimento appunto alla pasta col pomodoro, ma c'è una differenza,
1: certo,
0: praticamente abissale tra le due cose.
1: L'hai citata, infatti la definitiva consacrazione di questo piatto si deve allo scrittore fiorentino Luigi Bertelli, in arte Bamba. Nel 1912 pubblicò il celebre romanzo Il giornalino di Gian Burrasca, dove il protagonista combina marachelle di ogni tipo ed esprime però un amore smisurato proprio per la pappa al pomodoro. E questo piatto poi è esploso negli anni 60 grazie allo sceneggiato televisivo tratto dal libro, in cui appunto la cantante e attrice Rita Pavone rese iconico il ritornello Vai Fra,
0: viva la pappa,
1: bravissima, col pomodoro, che comunque bella la canzone, ma è molto buono soprattutto il piatto.
0: Non solo, al cinema e in musica, e possiamo dire anche nella cultura pop italiana, la pappa al pomodoro è una vera superstar.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per i messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma. Vi ricordo che sono Francesca Romana e ci risentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Sono le 6:01.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. WRUF.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 17 giugno. Ariete, la luna in cancro vi costringe ad occuparvi della casa e dei vostri familiari, rimandate tutti gli impegni non urgenti. In amore c'è un netto miglioramento. Toro, è la giornata giusta per affrontare un esame o un colloquio di lavoro. La luna vi regala una buona abilità dialettica. Non esagerate con le spese. Gemelli, potete parlare di denaro, di affari da concludere, di somme da riscuotere. Questa è la luna giusta per incassare il massimo. In amore però siete troppo statici. Cancro, la luna vi farà esprimere al massimo. In amore non c'è nessuno in grado di resistere al vostro fascino magnetico. Sarete affettuosi anche con i familiari. Leone, sarete distratti e inconcludenti in questa giornata piena di piccoli contrattempi causati anche dalla vostra negligenza. L'amore vi destabilizza. Vergine, certi rapporti di amicizia possono evolversi in qualcosa di più importante. Non sorprendetevi di fronte ad una dichiarazione d'amore inaspettata. Sul lavoro dovete badare al sodo. Bilancia, il vostro pensiero fisso riguarda l'amore. Avreste voglia di fare nuove esperienze in questo periodo, ma siete bloccati dall'indecisione. Sul lavoro vi state riprendendo. Scorpione, l'amore può darvi tanto. In questa giornata piena di occasioni d'oro per i single, non solo, dovete lasciarvi andare alle emozioni. Se possibile fate un viaggio. Sagittario, la luna vi costringe ad occuparvi di cose banali, le faccende domestiche, l'auto da lavare, la spesa per la famiglia. Esattamente le cose che non sopportate, per questo siete nervosi. Capricorno, la luna in cancro vi permette di superare una volta per tutte i problemi che stanno inquinando il rapporto di coppia. Sul lavoro siete pieni di impegni improrogabili. Acquario, Mercurio vi aiuta a risolvere i problemi che si sono venuti a creare sul lavoro. All'improvviso le soluzioni sembrano più facili. L'amore però non decolla. Pesci, è una giornata fortunata. L'amore è pronto a farvi una bella sorpresa, soprattutto se siete alla ricerca di emozioni nuove. Anche nella coppia potete ritrovare un'ottima intesa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7.
0: URL Radio.

Buongiorno, buongiorno, mercoledì mattina, eccoci, 17 di giugno, 168esimo giorno del calendario. Anche oggi siamo pronti ad aprire assieme la nostra giornata. Un'occhiata al sole che è sorto alle 5.25, tramonterà alle 21.05.

Vediamo quello che è successo negli anni in questa data 17 di giugno e iniziamo dal 1775. Guerra d'indipendenza americana, viene combattuta la battaglia di Bunker Hill. 1885, la Statua della Libertà arriva a New York. 1932, Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria, eseguita da una donna. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

Era il 17 giugno del 1905 quando prendeva il volo il primo dirigibile italiano. Costò circa 150.000 lire, questa è la cifra che occorse allo scienziato Almerico Daschio per mettere assieme i pezzi fatti arrivare da varie parti d'Europa con cui costruì l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano ad alzarsi in volo. Alle 5.40 del 17 giugno del 1905 l'aeronave Italia, guidata dal pilota Ettore Cianetti, si alzò in volo dal prato della fattoria Caussa a Schio, in provincia di Vicenza. L'impresa venne ripetuta altre 4 volte, in un'occasione anche alla presenza della regina Margherita. Appassionato di studi matematici di meteorologia, Almerico è considerato un pioniere dell'aviazione italiana. Dicono che

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Per quanto riguarda i compleanni VIP, ricordiamo oggi la nascita del grande Igor Stravinsky, compositore tra i più illustri del Novecento. Come pianista e direttore d'orchestra è indicato tra i maestri della musica universale. Nato in Russia nel 1882, morto a New York. VIP.

0: 17 di giugno, quella di oggi, è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN Radio, the more you hear it,

0: URN Previsioni Meteo.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le 8:01.

0: mercoledì e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Caro Alo, meno male che è mercoledì 17.
1: Mercoledì. Sì,
0: cioè, nel senso, meno male che siccome 17 è mercoledì.
1: Tranquilla, questa volta. Lo sai che no? Cioè era
0: sì o no?
1: Sabato era 13, no, questo mese ce lo siamo scampato.
0: Sì, per fortuna.
1: Per bere le scaramanzie, però non ci siamo scansati, non ci siamo scampati. Mm-hmm. Mi viene in mente il pesce. Non ci siamo scampati, ho pensato al risotto con la crema di scampi. Perché ho fame.
0: Al risotto con la crema di gamberi pistola.
1: E boom, boom! Lo metti nel piatto e spara. E salta il risotto, no, andiamo da Peppi. L'abbiamo detto ieri.
0: Sì.
1: Comunque parliamo sempre di una tavola. Perché oggi Peppi ci spiega da ignorante il galateo a tavola.
0: Lo voglio proprio sapere a che serve.
1: Sì, no? Sì. Oh, yeah.

0: Dicevo, vorrei sapere a cosa serve il galateo, perché secondo me a volte ci... come dire, noi esseri umani ci diamo delle regole così, ad cazzum, ma giusto per...
1: Guarda, io c'è una regola del galateo che dice che non bisogna fare scarpetta.
0: Ma che, ma tu
1: ti arriva il sauté di cozze, tutto quel brodino.
0: Non l'ha scritto un italiano il galateo.
1: Ma non l'ha scritto uno affamato.
0: Andiamo dalla nostra Peppia.
1: Allora, Peppia, secondo Peppia le buone maniere non servono a essere educati, ma a non far arrabbiare il cibo. E quindi oggi Peppia, la nostra ignoranza artificiale di fiducia, ci spiega il galateo a tavola, ma non quello vero. Quello
0: ignoranza artificiale di fiducia è uno scioglilingua.
1: Sì, infatti ho avuto infatti sono sudato. E perché parleremo del galateo che ha capito Peppia, e quindi è molto più pericoloso di quello classico, che già comunque è pericoloso.
0: Certo.
1: La logica di Peppia qual è? Che per Peppia le regole del galateo non servono a essere eleganti a tavola, servono per non offendere i piatti. Quindi secondo lei la forchetta si tiene a sinistra perché è timida. Così.
0: Vabbè.
1: Il coltello non va leccato perché si offende e poi taglia male.
0: O perché potrebbe essere molestia.
1: Esatto.
0: Comunque mi piace questo galateo, posso dire? Più
1: certo.
0: Di quello, vai.
1: Il tovagliolo va sulle ginocchia perché ha bisogno di riposare.
0: Piccolo.
1: Il bicchiere dell'acqua sta a destra perché è più indipendente.
0: Sì.
1: Peppia vede qualcuno, ad esempio, che taglia gli spaghetti, si scandalizza e dice: così li traumatizzi. Gli spaghetti vogliono sentirsi lunghi. Se li tagli, poi non ti seguono più nella forchettata.
0: Beh, chi è che non vuole sentirsi lungo? Giustamente.
1: Ma tutti vogliamo sentirci lunghi,
0: sì,
1: almeno una volta al giorno.
0: Per essere forchettati, vabbè.
1: Bisogna essere lunghi. Allora, Peppia, ad esempio, per Peppia non si parla con la bocca piena perché le parole scivolano. Non si appoggiano i gomiti sul tavolo perché il tavolo è permaloso.
0: Certo.
1: Non si soffia sulla minestra perché si raffredda emotivamente. Non si mangia troppo in fretta perché il cibo così si sentirebbe usato. Quando vede qualcuno bere dal collo della bottiglia, Peppia commenta: è come parlare troppo vicino o nelle orecchie, invadente. Quindi per Peppia il galateo non è un insieme di regole, è un modo per non litigare con il pranzo, e secondo lei il pranzo vince sempre.
0: Comunque sempre di educazione si parla,
1: sì,
0: in
1: ma
0: effetti.
1: Ma Peppia è ignorante, mica è maleducata.
0: Certo.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: WRN. Your radio station.

0: Peppia, la nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato a modo suo che cos'è il Galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
1: Vedi.
0: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
1: Messaggi sempre in punta di forchette, molto educati, di
0: certo.
1: Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
0: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
1: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca,
0: Francesca pure.
1: Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, gli dico pure riposa.
0: Certo, una carezzina.
1: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato. Sicuramente una carezzina.
0: Ricordatevi di Ari degli oggetti.
1: Che un po' sembra, eh. Mentre Lorenzo scrive, Peppia ha ragione sugli spaghetti. Ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto. Credo che il cibo si sia offeso davvero.
0: Io una volta mi sono permessa, senti qua che
1: io pure
0: ti
1: l'ho fatto tagliare gli spaghetti.
0: No, ma io
1: volta.
0: Sono matta, ma senti che ho fatto.
1: Vai.
0: Cioè, proprio sono...
1: Mattacchiona.
0: Sono una mattacchiona.
1: Vai.
0: Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma, in centro a Trastevere.
1: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi, non se ne sono accorti.

0: appuntamento tra poco con la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. Vi porto in un piccolo comune di Belcastro tra poco, in provincia di Catanzaro, in Calabria.
1: Scusa se ancora

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente sono accadute, come promesso vi porto a Belcastro, in provincia di Catanzaro, in Calabria, dove l'anno scorso, più o meno a gennaio se non sbaglio, è finito questo paese sulle prime pagine dei giornali. Per un'ordinanza un po' insolita. Praticamente il sindaco del momento, che non andrò a citare, andati a vedere le date, insomma, gennaio 2025, ha firmato il... Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Ha firmato il divieto di ammalarsi.
1: Ah,
0: esatto.
1: Non ci si può ammalare.
0: Allora, praticamente l'atto, che ovviamente era puramente provocatorio.
1: Sì, okay, cioè beh, meno male.
0: È satirico.
1: Ma sai che con i politici non mai dare per scontato
0: esatto,
1: nulla.
0: Ti sei risposto da solo, guarda.
1: Appunto, esatto.
0: Vabbè, comunque lui ha invitato ironicamente... ad attenzionare le persone su questa questione, circa 1200 residenti, quindi un sacco di gente, metà dei quali erano anziani, praticamente lui li ha invitati a evitare i viaggi, gli sport, qualsiasi attività che potesse richiedere soccorso medico. Ma questo perché? Cioè, cosa c'è dietro questa ironia? Un problema reale in realtà, perché la sanità locale era in forte crisi.
1: Ah, ecco.
0: C'era la guardia medica che non funzionava, cioè solo a singhiozzo, perché c'era mancanza di personale. L'ospedale più vicino si trovava a 45 km, quindi
1: perfetto.
0: Una distanza un po' critica, no? Soprattutto per gli anziani.
1: Beh, se un'emergenza.
0: Cioè, la postazione del 118 locale era fortemente carente di ambulanze, quindi insomma non c'erano i mezzi sufficienti, e quindi lui si è inventato sta roba.
1: Non vi potete ammalare.
0: Esatto, però ha attirato l'attenzione di un sacco di persone, quindi poi dopo, ecco.
1: Gli hanno aperto un ospedale?
0: Poi almeno ne hanno discusso, ecco. Ora poi non so come si è svolta la vicenda, però il provvedimento ha avuto questo forte impatto mediatico. Il sindaco poi lo ha definito, cioè lui ha detto: io ero disperato, io sono disperato, è un grido di aiuto.
1: Sì, il sindaco,
0: io
1: sai che all'inizio sembrava un po' una provocazione, sembrava
0: l'attenzione.
1: Un po' il cattivo della storia il sindaco.
0: No,
1: invece
0: ha fatto
1: bene. Un grande, un eroe che ha creato questa ordinanza proprio per attirare l'attenzione, quindi bravo sindaco.
0: Comunque in realtà lui ha attirato poi l'attenzione delle istituzioni regionali e nazionali su queste disuguaglianze, e soprattutto per avere accesso alle cure mediche nei piccoli borghi che spesso vengono dimenticati. Comunque non è stata un'iniziativa isolata, perché ho scoperto che in realtà ordinanze simili, così per un po' fare hype, erano già state firmate in passato in altri piccoli comuni, come sempre in Calabria, a Sellia. A Sellia o Sellia?
1: Non lo so, comunque là.
0: Comunque in Calabria,
1: insomma.
0: A Ischia, e sempre per denunciare quindi problemi legati allo spopolamento, alla carenza di medici di base. Dovremmo pensare alla nostra petizione da firmare. Pensiamoci, non lo so.
1: Per avere qualcuno che ci porta in redazione, qualcuno che ci porti il caffè, così random.
0: Noi sì che abbiamo i problemi quelli,

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento sulle carreggiate del raccordo, in interna rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina e proseguendo code tra Casilina e Appia. In esterna code a tratti tra Prenestina e Tiburtina e proseguendo per incidente ci sono code tra Cassia Bis e Cassia e per traffico si rallenta tra Cassia e Aurelia. Ci spostiamo sul tratto urbano dell'A24, code tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro, in direzione opposta ci sono code all'altezza del raccordo. Si rallenta anche sulla Roma-Fiumicino tra Tor di Valle e via del Cappellaccio, direzione Eur. Su via Flaminia code tra il raccordo e via dei Due Ponti, stessa situazione sulla Salaria, code tra Fidene e Roma Urbe, il tutto in direzione della tangenziale est. Sulla Pontina è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Pomezia, permangono rallentamenti in direzione di Roma. Su via Appia code tra via dei Laghi e il raccordo in direzione dello stesso. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 9:02.

0: Siamo stati a Catanzaro, dove il sindaco, per finta ovviamente, per ironia, ha
1: per
0: firmato,
1: provocare insomma i governi e le amministrazioni,
0: ha firmato il divieto di ammalarsi ai
1: Bravo
0: cittadini
1: sindaco.
0: Alcuni cittadini sono stati al gioco. Comunque era un modo per dire: ragazzi, qua la guardia medica non funziona, l'ospedale più vicino si trova a 45 km, la postazione 118 è carente di ambulanze, fate qualcosa, aiutateci, o se no, cari cittadini, non vi ammalate. Ecco, Luca ci ha scritto: immagino tutti a Belcastro che camminano in punta di piedi per non ammalarsi, io fatico a non starnutire in ufficio. Comunque grande il sindaco, sì, veramente
1: bravo sindaco.
0: Ma
1: sì,
0: se dovessimo noi pensare a una, non lo so, una petizione.
1: Un divieto
0: di non, quale potrebbe essere?
1: Allora, sai cosa mi è venuto? Il divieto di bambini in casa. Sai che si dice che adesso, una volta quando ero piccolo io andavo al parco a giocare ai giardinetti a nascondino, quindi c'era questa socialità. Adesso i parchi sono vuoti, le piazze vuote.
0: Ah, è vero.
1: Perché i bambini, i ragazzini stanno a casa con gli smartphone o con le console. E allora è petizione, divieto
0: di
1: fare assembramenti di ragazzini in casa, tutti al parco.
0: Ci sta. Dovremmo farne una rubrica.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Indovina un po', caro Alo, solo per te, solo per oggi.
1: Frasi
0: non è vero.
1: Sui muri, no, battute brutte.
0: Battute brutte.
1: Yes.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, so che lo dico ogni volta, però questa volta non troppo. Cioè, brutte
1: sono
0: ma
1: belle,
0: non troppo,
1: ma non sono mai brutte, sono però carine. Per me.
0: No,
1: va bene.
0: Dai, a volte no. Veramente tu sei di parte oppure no? C'è stata una volta che mi hai addirittura detto no, questa
1: no, una volta, solo una volta ti sei impegnata. Ma lì
0: veramente.
1: Però ti sei impegnata veramente per farle brutte.
0: Queste sono carine. Vai. Allora, cominciamo con Gesù, c'è solo del pane e del pesce. Siamo in troppi, non bastano. Dammeli, dammeli, ci penso io. Ma te li sei mangiati? Sì. Non sei Gesù, vero? No.
1: Molto carina, molto carina.
0: Non capisco perché la prof mi abbia messo due nella verifica. Beh, ti ha scoperto con i bigliettini. Ma scusa, li avevo nascosti bene nella calcolatrice. Peccato che era un compito di storia.
1: Ah, proprio un'altra roba.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Al bar, un mojito grazie. Le ho già servito 7 cocktail, non le sembra di aver esagerato? Beh sì, in effetti non potrei bere con quello che ho. Perché scusi, che cos'ha? 2,50 euro. Questo è carino. Ma
1: nemmeno uno. Molto carine.
0: Sì. Pina mi ha detto che non vuole più vedermi. Come mai? Scusa, avete litigato? Beh, oggi era il suo compleanno e lei dice che io gliel'ho rovinato. E scusa, che hai fatto di male? Ma assolutamente niente. Come avrei potuto rovinarle il compleanno se non sapevo nemmeno che fosse oggi?
1: Beh, effettivamente.

0: Oggi mi sono salvata in calcio d'angolo con
1: oggi
0: le battute brutte
1: belle.
0: Che erano carine.
1: No,
0: dai.
1: Erano proprio belle.
0: Un'esagerazione.
1: Erano belle, ma fammi dire, erano belle.
0: Vabbè, me lo prendo, me lo porto a casa e lo riporto domani questo complimento, così te lo schiaffo in faccia per dirti: oh, guarda che mi hai fatto un complimento ieri, me ne devi fare un altro anche oggi.
1: Ma io te li faccio, sei tu che mi offendi.
0: Hai ragione, è vero, sono io la cattiva del duo, della coppia, del gruppo. Bene, però ti voglio bene comunque e
1: grazie, sis.
0: Cioè, spero che tornerai.
1: Certo che
0: domani.
1: Torno. Certo che torno.
0: Domani è giovedì.
1: Domani è giovedì e
0: si va
1: torno.
0: Al cinema.
1: Sì.
0: Domani si va al cinema, yuhu, con Alessandro Bisogni.
1: E si va al cinema e tante altre cose molto carine e simpatiche con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento sulle carreggiate del raccordo, in interna rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina e proseguendo code tra Casilina e Appia. In esterna code a tratti tra Prenestina e Tiburtina e proseguendo per incidente ci sono code tra Cassia Bis e Cassia. E per traffico si rallenta tra Cassia e Aurelia. Ci spostiamo sul tratto urbano dell'A24, code tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro, in direzione opposta ci sono code all'altezza del raccordo. Si rallenta anche sulla Roma-Fiumicino tra Tor di Valle e via del Cappellaccio, direzione Eur. Su via Flaminia code tra il raccordo e via dei Due Ponti, stessa situazione sulla Salaria, code tra Fidene e Roma Urbe, il tutto in direzione della tangenziale est. Sulla Pontina è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Pomezia. Permangono rallentamenti in direzione di Roma. Su via Appia code tra via dei Laghi e il raccordo in direzione dello stesso. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo: permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi.
1: WRN Radio, your musical companion.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, in interna rallentamenti tra Bufalotta e Nomentana e proseguendo code tra Casilina e Appia. In esterna si rallenta tra svincolo Roma-Fiumicino e Pontina e più avanti tra Appia diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, code a tratti tra Togliatti e la tangenziale est verso il centro. Traffico in diminuzione sulla Roma-Fiumicino, al momento le code sono tra Viale Isacco Newton e Via del Cappellaccio, direzione Eur. Ci spostiamo sulla Via Appia, si rallenta all'altezza dei centri abitati di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma, in entrambe le direzioni. Per il trasporto pubblico segnaliamo che la metro B e B1 è tornata regolare. Ed infine il trasporto ferroviario. La ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.

0: the type.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. In questo mercoledì 17 di giugno sono Francesca Romana, come sempre con voi in quest'ora dedicata all'Italia. Ora, Verde, Bianca e Rossa, lo dice il nostro titolo, e noi portiamo orgogliosamente in alto la bandiera italiana. E proprio per questo, in questi giorni stiamo un po' soffrendo da qui fino al 19 luglio, quando finiranno i mondiali, perché non abbiamo partecipato a questa edizione. Vabbè, sarà per la prossima, devono passare altri 4 anni. E noi tra poco parliamo della partita del secolo, perché non è solo un modo di dire, ma è esistita veramente. Poi si va in Toscana per la pappa al pomodoro, quindi ci sediamo in tavola e come sempre arriva l'agenda, arriva il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo mercoledì insieme. Ben ritrovati cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, ancora buon 17 di giugno. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Il nostro agendologo di fiducia. E proprio a proposito di agende, partiamo subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 17 di giugno.
1: Partiamo dal 1921, viene fondata a Roma dal reduce di guerra e anarchico Argo Secondari l'organizzazione paramilitare Arditi del Popolo. 1970, poi ne parlerò successivamente, a Città del Messico si gioca la semifinale dei mondiali di calcio fra Italia e la Germania Ovest. Finirà 4-3 per noi e verrà definita come la partita del secolo. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. 1974, due militanti del Movimento Sociale Italiano, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vengono uccisi nella sede dell'MSI a Padova. Concludo, ahimè, col 2001, mi fa quasi male un po' dirlo, la Roma vince il suo terzo scudetto.
0: Spieghiamo, contestualizziamo un attimo perché Lorenzo è un grande, grandissimo tifoso della squadra, di una delle squadre della capitale.
1: Della migliore.
0: È ovvio capire che non si tratti della Roma ma della Lazio. Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Mi rifaccio da laziale quindi con la sora Lella, che avrebbe compiuto gli anni, e poi tanti auguri a Sergio Marchionne.
0: E poi adesso concludiamo veramente. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio di oggi.
1: Biondo ondeggia, digiuno il grano pronto, sta il contadino con falce in mano. Sta a significare ovviamente che in questo periodo descrive visivamente il momento culminante del ciclo del grano, celebrando l'inizio della mietitura.
0: Tra l'altro anche tu sei biondo, hai qualcosa a che fare col grano?
1: Non penso, però mangio tanta pasta.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Arrivano i primi messaggi di questo mercoledì insieme. Sapete come e soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e con il nostro caro carissimo Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi abbiamo scelto i messaggi di Fabio e di Alessia.
1: Fabio subito da buon romanista mi ha provocato.
0: Sì, perché spieghiamo. Lorenzo tifa la Lazio e invece Fabio no.
1: No, a quanto pare no.
0: No.
1: E quindi visto che oggi è l'anniversario dello scudetto della Roma, mi ha scritto: scucito ai laziali, vale doppio mio caro Lorenzo. Perché? Perché la Lazio vinse lo scudetto l'anno prima, nel 2000, la Roma l'anno successivo, e quindi c'è stata, diciamo, la presa in giro, ve l'abbiamo scucito dal petto.
0: Che poi mi sa che Milano e Roma sono le uniche città d'Italia, potrei sbagliarmi, ad avere due squadre che insomma sono molto in competizione. Milano ha Milan e Inter. E poi invece Roma, ovviamente. La Roma e la Lazio.
1: Ci aggiungo anche Juventus e Torino, però sicuramente più Roma e Milano, quello è poco ma sicuro. Concludo con Alessia: Sorralella inimitabile, incarnava quella romanità genuina, simpatica e forte come nessun altro. È vero, noi l'abbiamo conosciuta soprattutto nei film di Verdone, però era veramente un personaggio incredibile.
0: Lei era della Roma o della Lazio?
1: Della Lazio.
0: Ai ai, la Sorralella. Saluto gli amici della Lazio.

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: mi riporterà da te. Eravamo, eravamo quei ragazzi lì.
1: Ancora ben ritrovati cari amici nel mercoledì di Verdi Bianchi e Rossi, torna un appuntamento con lo sport italiano, perché noi siamo sportivamente e orgogliosamente italiani e vogliamo portarvi a quella partita del secolo, non solo perché è un modo di dire, ma anche perché c'è stata realmente. Stiamo un po' soffrendo del fatto che l'Italia non sarà ai mondiali 2026, ma noi a dei mondiali ci torniamo, esattamente 20 anni fa, a quei mondiali del 2006 che ancora tanti di noi ricordano e porteranno sempre nel cuore. Momento nostalgia, verdi, bianchi e rossi. Stay.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: sono iniziati i mondiali di calcio e c'è da dire ahimè. Che ahimè, ai noi, esatto. ai Italia è il caso di dire, note dolenti perché noi non partecipiamo come Italia, non ci siamo qualificati e abbiamo avuto in questi giorni davanti a noi questa realtà palese, evidente ai nostri occhi, però parliamo di un modo di dire che ha qualcosa di molto stretto, un legame praticamente inscindibile dal mondo del calcio. Ancora ciao Alore.
1: Ciao Fra, esattamente perché oggi è l'anniversario della partita del secolo, ovvero Italia-Germania 4-3, una partita incredibile Fra, parliamo dei mondiali del 70, semifinale.
0: E parliamo anche dei mondiali di calcio maschile.
1: Ovviamente, e passiamo in vantaggio noi con Boninsegna all'ottavo, pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo della Germania, poi dei tempi supplementari incredibili, vantaggio della Germania, pareggio dell'Italia e Germania gol al 110° e poi gol di Rivera al 111°, quindi 4-3 per noi. E si giocarono, pensa, a 2200 metri in Messico, quindi una stanchezza incredibile per i giocatori.
0: Tra l'altro Messico dove si sta giocando proprio adesso, esatto. Ricordiamo Stati Uniti, Canada e Messico per questi mondiali 2026.
1: Quindi tornammo in finale dopo ben 32 anni, però poi purtroppo perdemmo, forse anche un po' per stanchezza, contro il Brasile del grande Pelé, una squadra forse più forte della nostra.
0: Ma posso dire, meglio perdere, meglio che abbiamo perso in passato con il Brasile,
1: certo,
0: cioè è un onore
1: sicuramente.
0: Contro il Brasile del Pelé, piuttosto che insomma con le partite che abbiamo fatto negli ultimi tempi.
1: Sicuramente, quindi anche se comunque c'è stata poi la sconfitta, questa rimane una delle partite più ricordate e omaggiate da parte degli italiani. Intanto per la sua bellezza e poi perché, parliamoci chiaro, è sempre comunque un po' una goduria battere gli amici tedeschi.
0: Che loro a calcio sì che sono forti, però noi insomma gli abbiamo dato qualche stoccata nel tempo.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN. Your radio station.

seguo le briciole. Lungo un sentiero in fondo non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, non uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio continuare a farlo, è l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quanto sei con me, non so

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
11: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
10: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
11: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
12: Sono le 12 e un minuto. 2.

0: Siamo tornati indietro nel tempo per ricordare quella che viene annoverata anche come la partita del secolo. Torniamo ai mondiali di calcio del
1: 1970.
0: Abbiamo parlato di una partita Italia versus Germania, non quella del 2006, ma appunto quella degli anni 70, e ci sono arrivati tanti ricordi, tanti messaggi proprio dai vostri messaggi, giusto Lore?
1: Esattamente, ci hanno scritto Giulio e Alessandro. Giulio ricorda giustamente quella formazione dicendo: formazione stellare, avevamo alcuni dei giocatori più forti al mondo, ma quel Brasile era anche più forte di noi. Ma avevamo sicuramente Riva, Rivera, Boninsegna, Facchetti. È vero, però quel Brasile, pensa, mi sa, vinse il suo terzo mondiale in 16 anni, quindi 3 su 4.
0: Qui però parliamo della finale.
1: Della finale, okay. sì. Però ovviamente ricordiamo che abbiamo battuto noi la Germania, che spesso poi battiamo in semifinale, tipo nel 2006 al mondiale, oppure nel 2012, sì, agli europei. E spesso quando conta vinciamo noi.
0: Quando noi italiani decidiamo, esatto, ogni tanto in ambito di calcio maschile della nostra nazionale. Tra l'altro ho visto che adesso c'è la nazionale di Baldini,
1: sì,
0: giusto? Che comunque sta portando a casa con il peso sulle spalle del mondiale mancato, dell'ennesimo mondiale mancato. Piano piano si sta cercando di ricostruire qualcosa.
1: Concludo con Alessandro.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio.

0: c'è una canzone che buona parte degli italiani conoscono, Viva viva la pappa con il pomodoro. La grande Rita Pavone ha dedicato una canzone di grandissimo successo a uno dei piatti cult e must della tavola toscana. Ne parliamo tra pochissimo, non solo della pappa al pomodoro ma anche del brano. Restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi,

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: The more you feel it.

0: Allora, dovrei introdurre questo momento di Verdi, Bianchi e Rossi cantando una canzone. Viva la pa col po, perché aprendo questa parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana, è proprio della pappa al pomodoro che qui parliamo. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra, eccomi.
0: Ti rifaccio lo stacchetto.
1: Vai,
0: se vuoi.
1: Viva
0: la pa.
1: Che poi ne volevo parlare, però a questo punto evito, ci hai pensato tu. Allora, sì, esatto, parliamo della pappa al pomodoro, che è un celebre piatto povero della tradizione toscana.
0: Si va in Toscana.
1: Esattamente, nato per riciclare il pane raffermo, piatto poi diventato leggenda non soltanto appunto in Toscana ma in tutta Italia. Le origini di questo piatto risalgono alla notte veramente dei tempi della Toscana rurale. I contadini, non potendo sprecare il pane perché era anche considerato sacro, usavano il filone toscano raffermo. Inizialmente il pane veniva ammorbidito con acqua e brodo, poi successivamente si è anche scoperto l'uso del pomodoro e quindi è stato aggiunto alla pappa.
0: C'è qualcuno che pensava erroneamente che la pappa al pomodoro fosse un tipo di pasta al pomodoro e che questo brano di Rita Pavone facesse riferimento appunto alla pasta col pomodoro, ma c'è una differenza,
1: certo,
0: praticamente abissale tra le due cose.
1: L'hai citata, infatti la definitiva consacrazione di questo piatto si deve allo scrittore fiorentino Luigi Bertelli, in arte Bamba. Nel 1912 pubblicò il celebre romanzo Il giornalino di Gian Burrasca, dove il protagonista combina marachelle di ogni tipo ed esprime però un amore smisurato proprio per la pappa al pomodoro. E questo piatto poi è esploso negli anni 60 grazie allo sceneggiato televisivo tratto dal libro, in cui appunto la cantante e attrice Rita Pavone rese iconico il ritornello Vai Fra,
0: viva la pappa,
1: bravissima, col pomodoro, che comunque bella la canzone ma è molto buono soprattutto il piatto.
0: Non solo, al cinema e in musica e possiamo dire anche nella cultura pop italiana, la pappa al pomodoro è una vera superstar.

0: siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per i messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma. Vi ricordo che sono Francesca Romana e ci risentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposto dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che

0: Radio. Solo grandi successi.
1: Let's go. Sounds good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sulla via Pontina in direzione di Roma segnaliamo un incidente che provoca rallentamenti all'altezza di Pomezia. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna segnaliamo un incidente, code tra Casilina e Tuscolana. In carreggiata esterna, per traffico, si rallenta tra Ardeatina e Tuscolana. Ci spostiamo su via Salaria, si rallenta tra Roma Urbe e via dei Prati Fiscali, nei due sensi di marcia. Si rallenta anche su via Appia all'altezza di Frattocchie. Stessa situazione su via Nettunense, si rallenta nei pressi di Pavona, in entrambi i casi nelle due direzioni. Ed infine parliamo di trasporto pubblico. Sulla linea ferroviaria FL6 Roma-Cassino, oggi, per lavori di manutenzione programmata, è interrotta la circolazione ferroviaria tra Ciampino e Zagarolo. Attive variazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni per alcuni treni regionali. Sono inoltre previsti collegamenti con bus sostitutivi fino alle ore 13.45. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.

Oh, eccoli qua, eccoli qua. Tienoli bello aperto l'ombrellone, si parte. Pronti anche oggi, sotto il nostro ombrellone virtuale, naturalmente, dei tipi da spiaggia, pronti a tenervi compagnia con tanta bella musica, con le notizie, le curiosità, insomma, quelle chiacchiere che si fanno proprio quando si è lì in relax. Dai che si parte.

Importante che sia, anche se magari dovesse andare male, adesso facciamo gli scongiuri. Ecco, in realtà è un piccola cosa nella vita, no? È un passaggio, ma in realtà la vita è molto molto più grande, molto altro. Quindi ecco, fare questo volo d'aquila, dicono, può aiutare ad affrontare tutto con più serenità.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Ho finalmente qualcosa dedicato anche a noi maschietti riguardo la moda. No, perché poi quando vai nei negozi, no, di abbigliamento, per tre quarti sono dedicati, anzi, per quattro quinti sono dedicati alla moda femminile, alle donne. Poi per noi maschi c'è un piccolo reparto lì. E allora meno male che una volta all'anno arriva questo pitti uomo fino a quando? Fino a dopodomani, che ci dà gli stili, le tendenze dell'estate del prossimo anno, primavera estate 2027, e già possiamo vedere, ecco, come ci vestiremo, almeno come sarà la tendenza appunto per il prossimo anno per noi maschi, eh.

Stanno facendo il casting per il nuovo James Bond. Insomma, abbiamo visto grandi personaggi ad interpretare questo agente segreto 007 che ci ha fatto sognare e ci ha fatto salire l'adrenalina con tante avventure. E il favorito, il super favorito è Tom Francis, ma attenzione, dicono potrebbero esserci delle sorprese.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: scelta d'amore.
1: Ma che carino, già l'hanno chiamato l'orso Yogi, questo orsetto, che poi tanto orsetto non è, cioè è un orso abbastanza grandicello, che in Turchia, in questo parco nazionale, va a rubare le merendine. Quindi hanno invitato i turisti di questo parco della Valle del Munzur di non portarsi, cioè o se portano la merenda da casa, di non lasciarla incustodita, perché c'è sto orsetto che è lì, spia e si prepara per poi andare a farsi un bello spuntino con questi gustosissimi

0: Allora, il grande caldo che dovrebbe arrivare da domani fa sì che in molti già abbiano acceso i condizionatori, soprattutto nelle zone più calde, magari nel cuore delle città, nei punti dove c'è meno refrigerio, e già i climatizzatori sono necessari per poter vivere e per poter magari anche dormire la notte. Beh, quanto spenderemo quest'anno? E la spesa per l'energia raggiunge i 400 euro, questo dovuto anche ai condizionatori, appunto, che sono sempre di più nelle case degli italiani.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Forse non salverò il mondo.
11: Forse non salverò l'economia.
10: Forse non salverò tutti gli indifesi.
11: Forse non salverò l'Amazzonia.
12: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
13: Sono le 14:59.
0: VRN.

dottor Gerry Scotti, anzi da oggi dobbiamo chiamare il dottor Gerry Scotti, che è stato insignito della laurea honoris causa, ma mi sembra giusto, no? In cosa? Non l'ho capito, in cosa si è laureato? Penso in comunicazione, ecco, in scienze tecniche della comunicazione. Beh, insomma, se non è un laureato lui di comunicazione, voglio dire che è un big in questo settore.

Sì, dai, dobbiamo farlo. Va bene che ogni volta che ne parliamo c'è un po' quella fitta al cuore, no? Perché non ci siamo noi, ma dobbiamo parlare anche di mondiale di calcio. E in questo caso non per notizie varie, risultati, eccetera, eccetera. O meglio, sì, dei risultati, ma non quelli sul campo, quelli dati dall'intelligenza artificiale, che già comincia ad avere un po' di informazioni, no? E quindi non è una cosa sparata a caso, è proprio l'algoritmo che, analizzando i giochi delle diverse squadre, ecco, già ha dato un pronostico. Per l'intelligenza artificiale, attenzione, adesso lo diciamo, è per tempo, quindi vediamo poi quando finiscono i mondiali se sarà davvero così. A vincere i mondiali sarà la Spagna, seconda la Francia, terza l'Inghilterra e quarta l'Argentina. Staremo a vedere.

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando URN Radio.
6: URN Radio.
7: La tua radio.

0: Ma quanto è buona l'anguria, quanto è buona l'anguria, il cocomero, in estate lo si mangia, poi fa bene anche, ecco. Allora, come facciamo a sapere se un'anguria è buona oppure no? Perché insomma, la compri così e lì, come fai? Qualcuno picchiava, sai il rumore che fa dentro e così via. Allora, prima di tutto guardare la forma di un'anguria non è a caso. Se vogliamo un'anguria dolce, dobbiamo scegliere quelle che sono rotonde. Le angurie sferiche rappresentano una concentrazione di zuccheri più alta e una distribuzione interna del fruttosio uniforme che permette insomma la maturazione omogenea della polpa, eccetera eccetera, quindi quelle tonde sono più dolci. E attenzione, poi c'è una macchia bianca, una zona della buccia che non ha striature verdi, è la macchia di campo, il punto dove il frutto è rimasto appoggiato sul terreno. Il colore di questa macchia è il più potente indicatore di maturità che abbiamo. Se la macchia è bianca o verde chiarissimo, il frutto è stato raccolto troppo presto. Se invece la macchia è giallo, crema o dorata, indica che l'anguria è rimasta sul campo tutto il tempo necessario, e più la tonalità di questa macchia va verso il giallo intenso e caldo, i più giorni il frutto ha trascorso a maturare al sole accumulando zuccheri, e quindi sarà più buono.
1: Salida del vuelo con destino a la

Vabbè, ma questa, grazie, grazie alla redazione. Secondo me è una notizia davvero da prima pagina e riguarda qualcosa che davvero è usato universalmente, qualcosa che usiamo tutti. Non lo so perché non. Sì, ma magari lo sono anche miliardari, produttori di questo che è la carta igienica, sì. Insomma, è qualcosa che è indispensabile, assolutamente impossibile da sostituire, ma attenzione, perché nelle case moderne si fa strada questa soluzione alternativa che dicono promette più comfort, maggiore igiene e un modo diverso di vivere il bagno. Allora, di cosa si tratta? Stiamo parlando di WC intelligenti, non so, anche questi sono comandati forse dall'intelligenza artificiale e praticamente in un'unica soluzione hanno sia il water che il bidet. È qualcosa che è già presente negli hotel di lusso e in uso da anni in Giappone, insomma, in posti che a detta di molte sono piuttosto avanzati sul piano tecnologico e anche qua. E allora, ecco, la pulizia d'acqua viene percepita come più accurata e più delicata e quindi, ecco, preparatevi a fare a meno della carta igienica perché arrivano i washlet, WC e bidet assieme.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: VRN Radio, bellissima.
5: Your radio station.

Ecco, questo mi mancava, davvero. Beh, ma c'era da aspettarselo, che sarebbe arrivato. E arriva da dove sta notizia? Arriva dal Giappone, dove insomma c'è una nuova tendenza, che è quella della fitosessualità. Attenzione, allora, cioè, in Giappone lo sapete, sono strani, quindi non stupitevi troppo di questo, ma c'è un aumento di persone che si definiscono appunto fitosessuali, ovvero che provano un'attrazione sentimentale, ma anche fisica proprio, per le piante. Ecco, dicono, ecco, io preferisco farlo con le piante piuttosto che con gli esseri umani. Vabbè, non commentiamo sta notizia, eh.

No, vabbè, sta cosa dei giapponesi c'è da stupirsi, sì, ma fino ad un certo punto, perché sono fatti così loro. Va bene, dai, è andata anche la puntata del mercoledì. Lasciamo aperto l'ombrellone, anche perché domani servirà, visto il gran caldo che stiamo attendendo che dovrebbe arrivare. Insomma, no, noi non abbiamo fretta, naturalmente. Dai, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casia Bis e Salaria. Rimanendo in interna, un incidente rallenta il traffico tra le uscite Casilina ed Appia. Sulla statale Pontina, strada riaperta al traffico a seguito di un veicolo in fiamme. Al momento code tra Via di Pratica e Pomezia Nord direzione Latina, con ripercussioni in Via di Pratica tra Castel Romano e Monte d'Oro nei due sensi di marcia. In via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nelle due direzioni. Da Claudio Valaccia, da Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: URL Radio.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ciao, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì anche oggi. Un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Faremo un salto nel passato perché sempre più ragazzi, sempre più giovani della generazione Z vorrebbero vivere negli anni 90. Sognano gli anni 90 pur non avendoli mai vissuti davvero, sia con il vestiario ma anche con determinati oggetti vintage che oggi non si vedono più nel quotidiano.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Secondo un sondaggio molto interessante che ho letto l'altro giorno, moltissimi giovani sceglierebbero di vivere nel passato se potessero. L'epoca più desiderata sono gli anni 90 e i primi anni 2000. Non è soltanto nostalgia, no? Attenzione a questo, ma è un qualcosa di più profondo. Proprio la Gen Z è la prima generazione che è cresciuta completamente online, quindi sempre connessa, sempre pronta a rispondere, sempre raggiungibile, e forse proprio per questo sta iniziando a desiderare tutto ciò che oggi manca, tutto ciò che non hanno mai avuto, mai vissuto: la lentezza, gli oggetti fisici, le attese vere, i momenti non condivisi sui social ma condivisi face to face con una bella compagnia. Per questo tornano di moda anche determinati oggetti, no, che fanno parte di quegli anni: macchine fotografiche analogiche, lettori MP3, vinili, vecchi telefoni, perfino DVD, non perché siano più comodi, anzi non lo sono per niente, piacciono perché obbligano a rallentare, quasi una ribellione silenziosa contro la velocità continua del presente. Ecco, forse il punto secondo me non è che i giovani vogliono davvero tornare nel passato, cioè il presente lo amiamo tutti, no? Ci piace, poi ovviamente ci sono le cose che funzionano, che non funzionano, ma non stiamo a parlare di questo. Ma i giovani di oggi vogliono semplicemente un presente un po' meno rumoroso.

0: WRN Radio.
1: I'm addicted to you. Hooked on your love. Like a powerful drug. I can't get enough.
2: Tutti i più grandi successi. In rotazione. 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Vi è mai capitato, cari amici di The Mag, di comparire in una foto di qualcuno senza accorgervene? C'è un uomo che ha scoperto di essere diventato famoso in mezzo mondo senza saperlo, proprio perché una persona aveva fatto una foto dove c'era anche lui nell'obiettivo.

0: Come ben sappiamo, cari amici, oggi basta veramente una foto pubblicata nel posto giusto per fare milioni di visualizzazioni, basta veramente poco per diventare virali. Ed è qui che nasce una storia interessante. Un turista ha pubblicato una foto panoramica durante una vacanza, quindi immaginate questo paesaggio perfetto, la luce perfetta, fin qui, se vogliamo, nulla di strano. Il problema è che nei commenti nessuno parla del panorama, cioè nessuno l'ha notato così tanto, tutti parlano di una persona, un uomo seduto su una panchina sullo sfondo di questa foto, quasi invisibile, ma la gente ha iniziato a inventare una storia dietro quell'uomo seduto. C'è chi diceva che stava aspettando l'amore della sua vita, chi ha sostenuto che stava riflettendo sul senso dell'esistenza, chi addirittura ha scritto racconti interi basati su quell'immagine, e la foto per questo è diventata virale. Settimane dopo quest'uomo ha scoperto tutto e ha raccontato la verità, non stava aspettando nessuno, non stava pensando a niente che fosse così profondo, così poetico, stava semplicemente aspettando che il cane finisse di fare i suoi bisognini, che può essere poetico anche questo, un po' meno di tutte le storie che hanno inventato le persone. Comunque è meraviglioso perché dimostra una cosa, no? A volte internet riesce a trasformare una scena normalissima in una leggenda.
1: Il

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Ormai, amici di The Mag, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le recensioni. Ormai dobbiamo lasciare una recensione per qualsiasi cosa, no? E c'è una storia che mi ha fatto sorridere tanto, come ha fatto sorridere me e anche altre milioni di persone. Una donna ha pubblicato online una recensione dettagliatissima di una panchina, non di un parco, non di una città, ma proprio della panchina. 5 stelle, vista spettacolare, ottima esposizione al sole, soprattutto in questo periodo, perfetta per mangiare un panino, leggermente penalizzata dal passaggio dei piccioni. La cosa divertente è che altre persone hanno iniziato a fare lo stesso, no? Nel giro di pochi giorni sono nate le classifiche delle migliori panchine, quindi discussioni, mappe dove trovarle, consigli su come sedersi, e dietro questa comicità c'è qualcosa di interessante, perché per una volta la gente non stava recensendo qualcosa da comprare, ma stava recensendo un posto dove stare, che forse ha una differenza enorme, no? C'è più leggerezza in queste recensioni. Nessuno se la prende a male.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, grazie mille a tutti per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salari, e più avanti tra le uscite Bufalotta e Roma Teramo. Sul tratto urbano si rallenta tra la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. Percorrendo la A91 Roma Fiumicino, rallentamenti altezza via Isacco Newton direzione Civitavecchia. Sulla statale Pontina, per incidente, lunghe code tra Spinaceto e Pomezia Nord direzione Latina, ripercussioni sull'adiacente via di Pratica, dove si sta in coda per l'intenso traffico tra Castel Romano e Montedoro direzione via del mare Colli di Enea. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
5: Go!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassiabis e Salari e più avanti tra le uscite Bufalotta e Roma Teramo. Sul tratto urbano si rallenta tra la tangenziale est e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. Percorrendo la A91 Roma Fiumicino, rallentamenti altezza via Isacco Newton e direzione Colombo. Sulla statale Pontina per incidente lunghe code tra Spinaceto e Pomezia Nord direzione Latina. Ripercussioni in via di Pratica, dove si sta in coda per l'intenso traffico tra Castel Romano e Montedoro direzione via del Mare Colli di Enea. Percorrendo via Ardiatina per incidente lunghe code tra via dei Castelli Romani e via di Valle Caglia direzione Nettunense. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18. VR.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

State ascoltando Sulle onde della musica con DJ Fly. Seguitemi sulla pagina facebook.com/sulleondedellamusica e instagram.com/sulleondedellamusica.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Anche oggi inizia, e adesso, in questo momento, sì, conosco, ciao Fabio, sì, conosco Fabio, carissimo, che mi precede con Super Hits di BTS, sì, conosco, conosco, se non sbaglio dovrei avere anche Dynamite, un brano loro, ma magari, chissà, ogni tanto potrebbe anche potrebbe capitare qualche volta, magari nella trasmissione, in un contesto sicuramente appropriato, magari, perché no, ma sicuramente piacciono anche a me, piacciono anche a me, piace molto quel, sono freschi, sono belli freschi e giovani, sono sei, quanti ne sono? Sei una squadra di calcio, sono sei giovanotti bravi, belli e grandi artisti. In apertura, Island of Dreams sulle onde della musica.

0: radio station.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Open Range di Sparks and Funk, Aquamarine.

Che bella la bossa nova, molto, mi piace molto. Bossa, Elettro Bossa, in il gruppo, ovvero Edson X and Michelle Fredenson, con No Flash Please, dalla Elettro Bossa Nights.

Russell incredibile, riesce a creare atmosfere veramente molto molto particolari. Paula Castle, Hardcastle 7, l'album del 2013 che conteneva questa bellissima Dance of the Wind.

anche questa particolare, Vibes Live, l'album eponimo Vibes Live 2008, il brano Smooth Move sulle onde della musica.

0: your radio station.
1: 50 morti,
2: 94 feriti.
1: In una sola stagione di caccia, per ogni giornata, un morto o un ferito. E il prossimo bersaglio potresti essere proprio tu.
2: È più importante il loro divertimento o la tua sicurezza?
1: Fermali ora. Aderisci ai comitati Caccia il Cacciatore. Ti basta una firma. www.caccialcacciatore.org. Telefono 320 89 679 49.
2: Campagna promossa dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima uno straordinario Chuck Loeb in bellissima Above Us dall'album The Moon, The Stars and the Setting Sun. Era il 1998, adesso The Rippingtons.

la frizzante Tropic of Capricorn, The Ripping Tunsil, era il 1990, passati di anni, l'album Welcome to the St. James Club.

Riconoscibile lo stile di Brian Hughes, si sembra a Sun dall'album Straight to You del 1996 sulle onde della musica. Termina qui, vi lascio con il brano che ascoltate in sottofondo, Gli Incognito, Everyday. Noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Mi raccomando, puntuali, ciao! Come on.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra la A91 Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in carreggiata esterna. Rimanendo in esterna, si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Prenestina e Roma Termo, mentre in carreggiata interna, traffico rallentato tra Via del Pescaccio e Via Aurelia. Più avanti, per incidente, lunghe code tra Selva Candida e Salaria. Rimanendo in interna, traffico rallentato con code tra le uscite Bufalotta e Casilina. Sul tratto urbano della A24, traffico rallentato tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare, mentre in senso contrario si rallenta altezza Portonaccio. Sulla A91 Roma Fiumicino, traffico rallentato tra Parco de' Medici e la Magliana direzione Colombo. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove si rallenta per l'intenso traffico tra via di Pratica e Pomezia Nord direzione Latina, mentre in via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Malafede, direzione Ostia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Richiedi la tua canzone via email.
3: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
11: Sono le 19 e 59 minuti.
12: WRN Radio.
13: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Spirit and Character di Faye Morrison. Giunti editore. Abbat. La 29enne Jane torna a scrivere dopo un lungo silenzio. Sono pagine febbrili, fogli che sembrano dotati di vita propria e che forse sarebbe più prudente affidare alle fiamme. Tra storia, biografia e invenzione narrativa, l'autrice rende omaggio a una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, restituendoci una Jane Austen viva, sorprendente e inedita. E se la vita di Jane Austen fosse il più bello dei suoi romanzi?
5: Da leggere.
6: Ogni tramonto ci ferma, lo guardiamo andare e non riusciamo a raggiungerlo. Daniel Muñoz de Julián ha dato un nome a questa malinconia, opacarofilia, l'amore per ciò che finisce. Nel suo Il Sol dell'Orenese, edito da grafe.it, il pittore Claude Lorrain diventa guida in un viaggio tra arte, natura e bellezza fugace. Un libro che si legge come ci si ferma davanti a un tramonto.
5: Da leggere.
7: Ansia, depressione, stress, burnout sono problematiche all'ordine del giorno oggi. Nel libro Agopuntura delle emozioni si scopre come l'agopuntura possa essere un antidoto formidabile per il trattamento di queste problematiche. Agopuntura delle emozioni è un libro del dottor Franco Cracolici, edito da Terra Nuova Edizioni.
1: Da leggere.
8: La Santa Muerte è un culto diffusissimo in Centro America e non solo, una commistione di religione cattolica, tradizioni mesoamericane e santeria afro-cubana. 12 milioni di persone pregano la Santa degli ultimi, dei dimenticati, degli emarginati che non fa distinzioni di ceto sociale, tra poveri o ricchi. Per lei tutti sono uguali, persone per bene, spacciatori, poliziotti, prostitute, professionisti. Ma da dove trae origine l'immagine dello scheletro vestito che impugna la falce e tiene in mano il mondo? Estetica della Santa Muerte, le radici del macabro, di Luca Della Bianca, Archeios Edizioni.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: URL.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden.

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco. Da tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Boh, non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Coffee Radio. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. On your radio, Golden.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone. Si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra

0: radio station.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora. WRN Radio.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

vabbè, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.

0: Rimanete con noi, please hold on, dai!
1: DJ Stevo, un programma scemenze. DJ Stevo.

0: Play Fest gets up.
1: Vabbè, succedono cose strane, va bene così. Buonasera amici a casa.
2: È colpa della zanzara che è seccato che è qua.
1: Non è colpa mia.
2: È colpa della zanzara.
1: Esatto, esattamente. La zanzarina, come
2: la zanzarina,
1: come viene chiamato.
2: Ma è 8 metri al garrese questa bestia.
1: Amici a casa, buonasera, ben ritrovati col digerito di questa sera. Penultima puntata della stagione. Buonasera Flau.
2: Ciao.
1: Ringraziamo Marco che è prima di noi. Provate a cominciare questa puntata incredibile, dai, che abbiamo una valanga di cose da fare. E questo qua è l'unico programma che ti fa rimpiangere i suoni del Nokia, quelli là.
2: Mamma mia.

0: si spezza, il mondo si spacca. Ciao.
1: Ma che brano bellissimo, era. Io credo si legga Cura K, credo. Così vado un po' a naso.
2: Non Cura K.
1: Ma non credo, credo sia Cura K, che è un artista pop svizzero che pubblica proprio il suo brano di debutto che si chiama Traminando il mare, che esce il 12 giugno, che è uscito già il 12 giugno, quindi già è già cicciato fuori praticamente.
2: È già comunque una fresca premiere.
1: Sì, sì, belle queste melodie ipnotiche, questo suono che nasce tra Londra e Milano, praticamente.
2: E il mare.
1: È il mare, esattamente. Uno stile elettronico alternativo molto bello. Lui si definisce, attenzione, un segnale umano in cerca di frequenze. Questo mi piace molto.
2: Caspita.
1: Un concentrato di emozioni crude di vulnerabilità. Bravo. Molto bravo, molto bravo, molto bene, direi anche. Un inizio col fiatone, diciamo così.
2: Sì, bello, comunque corposo. Piace questo
1: succedono,
2: suono.
1: Succedono cose strane, comunque molto molto bello. Andate ad ascoltarlo, cercatelo, guardatelo, vedetelo e anche acquistatelo, magari così.
2: Soprattutto.
1: D'altronde fa comodo. Ma noi siamo qua di mercoledì, cos'è? 17 questo?
2: Oggi è 17.
1: Sbaglio o sta succedendo qualcosa nelle scuole italiane? Succedono cose
3: prima degli esami,
2: ma di già?
1: No, non è adesso.
2: Ma siamo già arrivati alla fine dell'anno? Porca miseria, ma ieri era febbraio.
3: Mamma di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte ancora nostra.
1: E anche quest'anno, venditti, la SIAE l'abbiamo fatta.
2: E anche questa non si batte cassa, tranquilla, salutiamo gli amici della SIAE
1: sì.
2: E venditti.
1: Ringraziamo anche tutti i telegiornali che l'hanno usato come sottofondo in qualsiasi servizio.
2: Esatto. Secondo me sta già facendo i tuffi tipo Paperon dei Paperoni nei soldi ricavati dalla SIAE.
1: Dentro il cavò.
2: Esatto.
1: Che arriva a casa sua al cavò, venditti.
2: Esatto. Lo apre una volta all'anno, un po' come il giubileo, e lì.
1: È tipo la casa di carta, praticamente.
2: Esatto.
1: Che immagine bellissima. Vabbè, comunque, amici maturandi, come si dice in questo caso, in culo la balena. È merda,
2: esatto.
1: Come si dice in questo caso. Quindi, ma vedrete che andrà tutto bene. Al massimo ci rivediamo a settembre.
2: Se siete fortunati, questa è l'ultima estate felice, poi comincerete a lavorare. Ma andate tranquilli.
1: No, non diciamo cose che poi ci restano male, poveracci. Dai, comunque, andrà tutto benissimo. Che siete studiati, lo sappiamo. D'altronde dice il digerito, che gente che studia qua.
2: Che miseria, se non studiamo noi.

0: dicevamo prima, penultima puntata del digestivo di questa stagione. L'ultima puntata sarà chiaramente settimana prossima, che è il 24, se non sbaglio.
1: Sì.
0: 24 di giugno, dove ascolterete i ragazzi del corso di radio che si è tenuto quest'anno nella scuola Caduti di Cefalonia, istituto comprensivo Mazzini di Cefalonia, dove praticamente le due classi che sono state, diciamo così, sotto le mie grinfie per 5 settimane.
1: Ah, proprio le hai messi sotto.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Bravissimo.
0: Esattamente, la parte finale di questo corso consisteva nel fatto di appunto realizzare una puntata del digestivo intera, dove i ragazzi proprio facevano regia, conduzione, notizie, musica e tutto quanto. Quindi settimana prossima ascolterete il risultato di tanta fatica.
1: Bravissimo. Quindi ci ruberanno il lavoro.
0: Secondo me sì. Se ci sono,
1: no!
0: Ci sono alcuni elementi, cara Flo, che secondo me è meglio che ti cerchi un altro lavoro.
1: Porca zozza. Sì. Dammi gli indirizzi di questi gli addestri.
0: Gli addestri, certo. Col bastone e la carota anche, esattamente. Allora, non so se sapete anche il fatto che ci sono i mondiali di calcio in questo momento. Non so se avete fatto caso a questa cosa qua.
1: Ah,
0: dei mondiali.
1: Sì?
0: Sì, mondiali. Però io, essendo molto pratico di calcio, non parlerò proprio di calcio, ma di una cosa particolare, che non so se avete letto la notizia, che l'allenatore del Capoverde, se non sbaglio, nota squadra piena di campioni,
1: sì,
0: di calcio, la Capoverdese credo si chiami.
1: Sì, Capoverdiani, mi
0: sì,
1: pare,
0: anche,
1: qualcosa
0: sì,
1: del
0: esattamente.
1: Genere.
0: Cosa ha fatto? Gli mancava praticamente qualche calciatore. E allora ha fatto scouting su LinkedIn per cercare.
1: Ma veramente?
0: Sì, per cercare dei calciatori. Quindi ha trovato dei calciatori e gli ha mandato un messaggio privato. Ciao, sono allenatore della Capoverdese. Ti andrebbe mica di venire a giocare in nazionale? Alcuni di questi calciatori l'hanno presa come spam. Sai quando arriva la mail tipo sono, sì, Michael Jackson?
1: Certo.
0: Mi trovo nella spiaggia e mi servono 50.000 euro per tornare.
1: Sì,
0: più o meno uguale.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Ok. E quindi subito era come spam. Poi hanno capito che era effettivamente vero e quindi hanno risposto al messaggio.
1: Ma pensa te.
0: È un po' come quando voi amici a casa avete la partita di calcetto, vi manca il decimo e quindi cominciate a mandare messaggi in giro. Ciao, senti, saresti mica disponibile per quel calcetto? Poi quando lo trovate uno agli altri rispondete: no, guarda, a posto così, abbiamo fatto, c'è problema.
1: Allora, cioè abbiamo il decimo e
0: esatto,
1: niente.
0: Esattamente. Quindi il signor Capoverdese, insomma, l'allenatore, da questo capite anche quanto che ci capisco io di calcio. Va bene, allora il prossimo brano invece lo mettiamo perché c'è un motivo. Tra poco, dopo questo brano, ci colleghiamo, andiamo a Bucarest.
1: Ah, andiamo da gente che conosciamo.
0: Sì, o... sì, diciamo così. E questo brano ha un motivo di esistere proprio in questo momento qua, è Salda Vinci, chiaramente. Dopo capirete perché ci colleghiamo con un personaggio veramente

0: Sì.
1: Vabbè. Allora, noi abbiamo messo questa versione un po' remix di 7GT, praticamente, di Sal Da Vinci. Perché? Cos'è successo? Nel periodo di festival, di Sanremo, Eurovision, eccetera, tra i vari reel che mi sono usciti su Instagram, a me, alla suppostina e a tutti quanti, a un certo punto è cicciato fuori un DJ. Un DJ che è resident anche alle terme di Bucarest, dove lui suonava una versione un po' più lounge di Sal Da Vinci. E noi abbiamo detto, ma porca miseria, cioè, dobbiamo parlarci con questo ragazzo.
2: Per forza.
1: E l'abbiamo raggiunto al telefono, DJ Gavro, pronto?
3: Ciao a tutti, vi saluto.
1: Eccolo, ciao. Quindi tu puoi confermare che siamo collegati con te, che sei dall'altra parte dell'universo praticamente?
3: Dall'altra parte dell'universo è un po' esagerato, però sì, confermo che sono io.
1: Fantastico.
3: Confermo.
1: Cioè, tu pensa, nel fuori onda ci stavi raccontando delle cose, tu pensa, cioè Sal Da Vinci ci ha fatto conoscere un DJ comunque famoso che noi non conoscevamo.
2: Dobbiamo ringraziarlo.
1: Esatto, hai capito?
3: Ma grazie a voi. Sapete, come vi dicevo prima, la musica italiana, ma anche quella napoletana, cioè, è veramente più apprezzata di quello che si pensa in Italia all'estero, quindi è un peccato che tante volte, guarda, io ti dico anche la verità,
1: sì.
3: Purtroppo, perché bisogna dirla anche la verità, purtroppo online anche Sal ne è cosciente, ne ha parlato, ho visto un po', anche se seguo poco l'Italia in questo periodo, però ho visto che anche lui ha sofferto un po' di hate e di gente un po' che blamava, diciamo, la musica napoletana, dicevano il fatto che non doveva vincere una canzone napoletana. Però una cosa che dovete sapere è che Napoli è arrivata un po' prima dell'Italia, anche in Romania per esempio. Cioè, Napoli è una roba che ti vengono i brividi quando ci pensi alla cultura e tutto. Quindi, ovviamente, con tutto rispetto per tutto il resto dell'Italia.
1: No, beh, quello che tu dicevi nel fuori onda è che forse qua non si percepisce questa potenza di fuoco che c'è verso l'estero.
3: Assolutamente, ma io ti dico una cosa brevissima.
1: Sì?
3: Ad esempio, c'ho un amico italiano, Giuseppe Ciabattoni fa di cognome,
1: sì?
3: che canta in Romania da 30 anni solo canzoni italiane.
1: No, non ci credo.
3: Solo. E va a fare tutte le feste, cioè va nei ristoranti, va dappertutto a cantare solo ed esclusivamente canzoni italiane / napoletane.
2: Ma veramente?
3: Devo dire. Assolutamente.
2: Fantastico.
3: E questo, io ti dico, io quando in Romania suono, vabbè, sarà perché ti amo, è un classico.
1: Sì.
3: Però ad esempio due settimane fa o tre settimane fa, quando, no, il primo maggio, per me passa il tempo.
1: Sì.
3: Il primo maggio ho suonato Totò Cutugno l'italiano, che proprio l'Italia ormai,
1: sì,
3: cioè, non ce la fanno più a sentirlo.
1: Sì,
3: no?
1: Sì, sì.
3: O maledetta primavera, per dire.
1: Sì.
3: Cioè, non ti voglio dire il boato della piscina. E poi c'è un'altra cosa, è vero, vengono tantissimi italiani alle terme qui di Bucarest e faccio un invito assoluto a tutti a venire perché è bellissimo.
1: Bravo, guarda, stavo giusto arrivando su quel discorso lì, perché tu sei DJ resident alle terme di Bucarest.
3: Ma resident dir tanto, perché loro, sai cosa fanno? Loro,
1: sì,
3: fanno più feste,
1: mm-hmm,
3: e le mie arrivano a voi, perché io, essendo che sono cresciuto in Italia,
1: sì,
3: poi ho fame di successo. io posto tantissimo e i miei video arrivano un po' dappertutto in tutta Europa, quindi per quello che vedete le mie, però loro fanno anche altre feste.
1: Vabbè, poi sei anche bravo, voglio dire,
2: sì,
1: sono amici, ma sei pure bravo. Cioè,
3: grazie.
1: E quindi c'è questa, possiamo definirla mega festa, perché c'è un botto di gente.

0: Ma che è torinese come me, Fred De Palma. Siamo andati virali con Fred De Palma, ma per esempio, l'anno scorso, una volta ancora.
1: Sì. Cioè, scusa, tu hai detto torinese come me?
0: Eh sì, io vivevo a Torino.
2: Dove? Ma come?
1: Ma che noi siamo di Torino.
2: Ma infatti.
0: Ma no, non me lo dire.
1: Sì, sì.
2: Ma quando passi qua?
0: Datemi se mi sono vengo dall'8 al 9 luglio. No,
1: basta. Luglio. Fatto.
2: Sei invitato.
0: Basta. Vengo volentieri, ma io vivevo a Torino.
2: Ma pensa a te. Vedi?
1: Ma tu ti rendi conto?
2: Vedi che il mondo è piccolino.
1: Salda Vinci cosa riesce a fare?
0: Dove sei da Torino? Dai, dimmelo.
1: Siamo nella zona di tipo quella stadio Santa Rita, stadio Olimpico, quella zona lì.
0: Bellissima, vabbè, zona buona, dai. siete benestanti.
1: Sì.
2: Caspita.
0: Di Milano era un po' diverso.
1: No, vabbè, ma qui ci sono proprio c'è il torneo per entrare.
2: Sì,
1: in
2: sì, sì, certo.
0: Ma guarda, se facciamo 2-3 esempi, 2-3 amici in comune, ci conosciamo.
1: È molto probabile.
2: Sicuramente.
1: Sai. Però adesso che hai detto che sei qua, non azzardare a non telefonarci quando sei qua.
2: No, ma infatti.
0: Faccio tutto il possibile, volentieri, come vedi, sono disponibile.
1: Fantastico, no, assolutamente. Tra l'altro, noi ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità, gentilezza e simpatia, soprattutto per aver fatto questa chiacchierata con noi. E ti invito adesso, a parte la birretta estiva tra qualche settimana, però poi noi quando riprendiamo la radio verso settembre, ottobre, che ripartiamo con la stagione, magari sentiamoci, frequentiamoci un po'.
2: Sì.
0: Ma volentieri, io non c'ho problemi, anzi, prima di tutto dovete venire a Bucarest.
1: Vero.
2: Volentieri, magari.
0: Io adesso non è che voglio fare pubblicità a loro, perché però la cosa bella è che veramente ci sono. Io ho studiato un po' anche il fenomeno, perché non capivo come mai venivano tutti questi italiani a Bucarest.
1: Sì, sì, sì.
0: Ho iniziato a studiare un po' il fenomeno. Ci sono tipo 17-18 voli al giorno, dal giovedì alla domenica.
2: Quanti?
0: Ma un casino.
2: Ma veramente?
0: 17-18 dall'Italia verso Bucarest. Tu c'hai le principali città collegate con Bucarest una volta o due volte al giorno, dal giovedì alla domenica, quindi city break a go-go. Cioè arrivano.
2: Porca miseria, a sto punto.
1: Ma sì. Cosa stiamo aspettando?
2: No, ma aspetta, fammi andare a vedere low cost.
0: Gli alloggi costano tipo 50 euro al giorno, belli, cioè in centro che sembra. Cioè,
1: hai capito?
0: Spendi più o meno come l'Italia, cioè, piuttosto che farti un weekend a Torino,
1: giusto,
0: che non so, vai in via Po.
1: Guarda che da DJ a real estate è un attimo.
2: Guarda
1: proprio,
2: che qua siamo già sull'aereo a farci pesare il bagaglio.
1: Esatto,
2: qua.
1: Travel agent, via,
2: esatto,
1: subito.
0: Poi tra l'altro un'altra cosa molto importante,
1: sì,
0: così, ma visto che mi hai beccato io parlo.
1: Sì, sì.
0: Adesso il 27 giugno io sarò a Roma, se c'è qualcuno che...
2: Il 27?
0: A Roma. Sì, allora suono a Roma al locale Galleone sul lungomare, bellissimo.
1: Guarda,
0: saranno tipo già annunciate più di 1000 persone, dovrebbe essere molto bello.
1: Bello, bello.
0: Roma, ci vediamo lì.
1: Allora senti, fai una cosa, dai anche il tuo Instagram, così
2: sì,
1: ti seguiamo,
2: infatti.
1: Vai.
2: Aspetta che io sono poco pratica.
1: Vabbè, come ti troviamo su Instagram?
2: Sì.
0: Gabro Music, perfetto. Sì.
1: Senti Gabro, io ti ringrazio infinitamente, spudoratamente di questa tua telefonata, mi ha fatto veramente piacere e sicuramente ci risentiremo, ed è una minaccia,
2: sì,
1: sappilo.
2: Ma andiamo a trovarlo.
1: Infatti, grazie davvero.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutta Torino.
1: Grazie, buona serata, ciao.
0: Buona serata.
2: Raga, tutti qua.
3: È un programma divertente. Questa gang è proprio in belle. DJ Stivo, un programma a scemenze. Ora che sono.

0: Era Musa qui su Vorrei in Radio con Scrigno Nero e guarda, ce l'abbiamo casualmente testé al telefono. Pronto?
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao, ben trovata, grazie di essere qua con noi nel Digestivo questa sera. Io entrerei subito a gamba tesa nella chiacchierata. Allora, il brano si intitola Scrigno Nero, ha un testo molto molto importante, molto profondo, insomma racconta parte anche della tua vita, giusto? Quindi raccontaci un po' da dove nasce questo titolo e questa canzone.
1: Questo brano, diciamo, in generale nasce da una parte della mia vita, è un capitolo della mia vita. Il titolo nasce perché dentro noi, siamo esseri umani, no? Abbiamo uno scrigno che può essere bianco e può essere nero, che è la nostra mente, sono i nostri ricordi, no? Dove raccontiamo i nostri ricordi belli, i nostri ricordi brutti. Lo scrigno nero è una parte della mente dove io ho cercato di, diciamo, di spiegarlo così, non è che ho dimenticato, ma conservo quello che di brutto mi è accaduto nella vita e ne faccio un punto di forza.
0: Non bisogna dimenticare, non bisogna lasciare lì, ma bisogna tenerlo lì all'uso perché può servire, nel senso che comunque quello che tu sei adesso è dovuto anche a quello che hai passato.
1: Esatto.
0: Brano che è uscito il 15 maggio, perché sì, sono preparatissimo, attenzione. E a questo brano ci è abbinato un video che si può vedere su YouTube, dove insomma ci sei tu, e non soltanto canti, ma ci sono anche proprio delle immagini che contrastano, perché ne parlavamo prima nel fuori onda, nel video si vede appunto, c'è un bianco e un nero sostanzialmente, anche nel video, diciamo così.
1: Sì, esatto, c'è un bianco e un nero, quello che è stata la sofferenza del tema di questo brano, che è il bullismo, poi io cerco di trattarlo a 360 gradi, anche se è un argomento delicato, cerco di trasmettere un messaggio di stop al bullismo in tutte le sue forme, certo, non solo a livello emotivo, di immaginazione, ecco. Ora io più che altro nel videoclip parlo di questo, alterno dei momenti di intima fragilità e di sofferenza, che è la parte in cui viene trasmessa in nero, e quella che è trasmessa a colori invece è quella di resilienza e rinascita.
0: Allora, abbiamo detto che si intitola Scrigno Nero, la cantante si chiama Musa, 15 maggio è uscito, lo troviamo chiaramente ovunque, quindi immagino iTunes, Spotify, YouTube Music e chi più ne ha più ne metta, Amazon, giusto?
1: Sì, esatto, su tutte le piattaforme musicali.
0: Bene, bene, invece volessimo noi seguirti su Instagram, dici un po'.
1: Su Instagram mi trovate tranquillamente come Musa Music e su Facebook, ormai che ci siamo, come Martina Pagliai Musa.
0: Perfetto, fantastico, quindi Music Musa Artist Music, cercare che è andato un attimo via l'audio così, perché ho detto Instagram perché sei giovane, quindi per quello, quindi avrai anche un TikTok secondo me.
1: Sì, anche TikTok, sempre come Musa mi trovate.
0: Lo immaginavo, perché essendo giovane, giustamente, io che so vecchio ancora MySpace, ma questo è un altro discorso. Senti Musa, io ti ringrazio tantissimo, veramente un bel brano, oltre che essere bello, insomma anche il testo è molto molto importante, essere molto brava, veramente. Complimenti.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie, buona serata, ciao.
1: Grazie anche a voi.

0: appena ascoltato il singolo di Daria che si intitola Piper Plane, che ho studiato, l'ho detto anche bene, e al telefono c'è proprio Daria.
1: Sì, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Daria, com'era la pronuncia? Andava bene?
1: Perfetto.
0: Ok, non lo dirò mai più durante l'intervista, sappilo, così non mi sbaglio. No, sto scherzando.
1: Anche perché sennò io cosa dico?
0: No, giusto, hai ragione.
1: No, non ho tanti argomenti.
0: No, perché non è vero, non è vero, assolutamente. Senti, allora, abbiamo ascoltato il tuo singolo che racconta di questo aeroplano di carta, che è un po' una metafora, giusto, di della vita, del cambiamento. Raccontaci un po'.
1: Sì, l'aeroplanino di carta è diventato un po' la celebrazione del lasciarsi andare alla vita, anche quando si sa che si può volare via alla prima folata di vento,
0: sì,
1: o bagnarsi le ali alla prima pioggia.
0: Sì. Quindi praticamente tu racconti, insomma, di questa vita che comunque è definita appunto come un cambiamento, come qualcosa di inevitabile, anche che accade però soprattutto quando non siamo pronti.
1: Eh sì, perché se si è veramente pronti forse non è una cosa che neanche, forse non ce ne accorgiamo nemmeno, quando invece è proprio quando ci destabilizzano i cambiamenti, certo, che ti fanno dire ehi.
0: Come si chiama? L'inaspettato è quello che,
1: esatto,
0: che è il bello, esattamente. Beh, questo brano però da dove nasce?
1: Allora, questo è un brano che abbiamo scritto ancora direi 3 anni fa, mm-hmm, con i ragazzi superstiti di quella che era la mia band dell'era pre-Covid, in Extension, e quindi avevamo iniziato a scrivere questa ma anche altri pezzi che adesso spero nei prossimi mesi di far uscire pian pianino.
0: Mm-hmm.
1: Niente, poi non si riusciva mai a fare una band, alla fine ci siamo incontrati con Zip, destino ha voluto che ci beccassimo, questi pezzi.
0: L'inaspettato, eccolo qua, hai visto?
1: Infatti abbiamo voluto proprio cominciare da Paperplane perché era emblematico.
0: Sì, sì.
1: Infatti. Abbiamo aperto così.
0: Primo singolo di questo, appunto, dicevi che è una serie di altri brani che usciranno 2025, quindi insomma l'anno scorso, prodotto appunto da Ziba, come hai detto tu. Invece, volendo seguirti sull'Instagram, dove ti troviamo? Hai uno Spotify?
1: Allora, su Spotify ci sono, come Daria Paperplane, mi trovate, c'è questo e la collaborazione con Sindrome.
0: Sì.
1: Che mi pare che sia stata anche lei ospite.
0: Dopo.
1: Allora, che sarà vostra ospite. Non sono molto social io, però sto cercando di stare dietro, di fare un po' di contenuti, ecco, quindi se volete vedere qualcosa su Instagram sono Daria Foyer,
0: sì,
1: Foyer alla,
0: sì,
1: francese,
0: sì,
1: e su Facebook, ancora il vecchio nome, sono Daria Teddy Ciardo.
0: Quindi insomma, non avete scuse, cercate, tanto poi adesso noi pubblichiamo che sono le nostre pagine tutti i vari riferimenti, quindi insomma sapranno come trovarti e come ascoltarti. Ovviamente prossime uscite, come dicevi tu, quindi prossimi brani e tutto quanto, hai accennato appunto questa collaborazione, questo, come dite voi giovani, questo featuring con Sindrome.
1: Fitto.
0: Esatto, che ascolteremo dopo, perché subito dopo di te c'è lei in questa puntata, e mi piace questa cosa che si mischiano i cantanti, le collaborazioni, è proprio bello.
1: Sì, qua c'è Ziba Deus Ex Machina dietro che
0: bravo, ma lui ha un certo orecchio, diciamo così.
1: Anche due
0: orecchie, Ziba, scusa, due orecchie, hai ragione, scusami. Senti Daria, noi ti ringraziamo tantissimo, è stata molto gentile, molto disponibile, quindi ti salutiamo così.
1: Grazie a voi, insomma, un piacere.
0: Ti lasciamo tranquilla, grazie, buona serata.
1: Un saluto a tutti, buona serata, ciao.
2: Mi manchi solo quando mi manco io.

0: senti che sonorità bellissime, c'è questo ambiente così che l'idea un po' di essere molto fumoso, molto bello, ma senti che suoni, che roba. Guarda, io sono proprio contento perché al telefono abbiamo proprio la cantantessa di questo brano, che chiaramente ha ascoltato Notte poco fa, e al telefono con noi c'è Sindrome.
1: Ciao, pronto?
0: Ciao,
1: grazie mille intanto.
0: Figurati, cioè hai creato questo ambiente proprio da locale fumoso degli anni 70, 80, metà quell'idea lì, hai capito? Sai quei locali con le luci basse, con il barbon sopra il tavolo, cioè, quelle immagini lì mi hai dato?
1: Sì, assolutamente. Okay. È sicuramente locale notturno.
0: Si chiama notte, tu dici che te lo dico a fare, scusa, giustamente.
1: È una stanza buia, sicuramente.
0: Sì, sì. Mi piace molto. Allora, vabbè, Sindrome è scritto un po' particolare perché racchiude una serie di aggettivi, giusto, di cose che ti riguardano, il tuo nome d'arte.
1: Sì, ecco. Sì, diciamo che nasce un po' dall'unione della psicologia e della musica, quindi ho cercato di unire queste due strade che sto seguendo.
0: Che meraviglia, piace molto unire queste due arti, diciamo così, praticamente. L'album che è uscito abbastanza fresco si chiama Blue Room, Rooms, da cui abbiamo estratto questo singolo, però raccontaci un po' intanto di questo brano che si chiama Notte Fumosa, raccontaci un po'.
1: Questo è un pezzo che nasce dal perdersi, nel senso non riconoscersi più, quindi diciamo il pezzo è nato appunto raccontando una notte in cui non riuscivo a dormire, continuavo a guardare il soffitto, sai quando sei un po' sommerso dai pensieri,
0: sì.
1: Hai quella sensazione quasi di non sentirti più te stesso, come se la pelle non ti appartenesse più, non fosse più tua, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi anche non riconoscersi, perché non siamo riconosciuti magari più dall'altra persona,
0: sì.
1: Quindi nasce un po' con questo film mentale,
0: sì.
1: Poi
0: sì.
1: C'è anche Daria appunto che ha scritto la parte in inglese che sì. Racconta un po' la tua visione, che in realtà è abbastanza simile, infatti mi sono stupita un po' di questa cosa.
0: Vi siete trovati, cioè, ma com'è possibile che
1: sì,
0: anche lei?
1: Sì, assolutamente.
0: Piace molto, ovviamente anche la collaborazione con Zibba, insomma, che non manca.
1: Sì, ha tutte le produzioni, gli arrangiamenti, diciamo, si è occupato di tutta la parte strumentale, musicale.
0: Bello, bello.
1: E poi ovviamente ha anche aiutato nella creazione del testo, nel senso di proprio darmi una mano ad aggiustarlo, a renderlo più personale.
0: Mi piace quando gli artisti si mischiano praticamente, mischiano le loro idee, le loro cose, nascono sempre cose belle, perché giustamente è quelle che si chiamano contaminazioni alla fine in gergo tecnico. Quindi questa cosa qua mi piace molto. L'album
1: sì, è un po' una jam.
0: Sì, sì, già anche jam session. Sì, esatto, esattamente. L'EP, non l'album, si chiama EP, è uscito il 10 aprile, quindi bello fresco, bello caldo ancora, praticamente appena uscito. Dove lo possiamo, oltre che Spotify, dove lo possiamo trovare? Anche da qualche altra parte, immagino.
1: Sì, su tutte le piattaforme musicali, poi sto pian piano creando dei mini video a caricare, dei visual da caricare su YouTube.
0: Bello, mi piace.
1: Anche lì, già c'è quello di notte.
0: Andate a guardarlo, lumatelo, come dico io, osservatelo che è veramente molto bello. Tu hai anche un Instagram, vuoi darlo tu?
1: Potete seguire su Sacra Sindrome, dove appunto metterò tutte le novità, date estive, eccetera, pian piano.
0: Sacra Sindrome è bellissimo, comunque te lo dico, lo sappilo.
1: Grazie.
0: È veramente geniale. L'EP appunto di cui abbiamo parlato sono 5 tracce, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, sì. Perché io dico tante fesserie qui. Quindi
1: no, quella che giusto finora.
0: Bene, ti ringrazio. Quella che mi ha ascoltato era la traccia numero 3. Vabbè, insomma, te, insomma, una carriera di cantante, insomma, che hai già fatto altre cose con altre questioni, altre situazioni, e poi solista.
1: Sì, diciamo che in realtà nasce un po' sempre da solista e poi cerco di aggiungerci gente. Adesso, ad esempio, abbiamo riformato una band a Bologna,
0: sì.
1: Perché prima vivevo in Trentino e quindi avevo la band su.
0: Sì.
1: Diciamo che tutto il progetto nasce di solito sì, con un produttore in studio e poi cerco di portarlo anche ad altri musicisti.
0: Bello.
1: Anche se vorrei provare a fare qualcosa direttamente live con i musicisti e creare così.
0: Secondo me ci sono degli ottimi presupposti e sappi che io ti tengo d'orecchio, sappilo.
1: Grazie.
0: Va bene. Senti Sindrome, noi ti ringraziamo tantissimo, io ti ringrazio tantissimo della tua pazienza, della tua disponibilità. Sei anche in una situazione impervia, quindi ti saluto, non ti voglio tenere oltre al telefono.
1: Tranquillo.
0: Ti ringrazio ancora. Ciao, buona serata.
1: Ciao, grazie, un bacione.

0: Appena ascoltato il brano Take Me Back di Victoria e guarda caso, inspiegabilmente, incredibilmente, ce l'abbiamo al telefono.
1: Ciao Anthony, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, è veramente un piacere, soprattutto un brano che ha un tiro pazzesco, insomma, dal tono poi Music Force, voglio dire, è una garanzia, ma soprattutto, insomma, complimenti, veramente un bel brano. Victoria, io stavo leggendo la tua biografia, l'ho letta anche in questi giorni qua, te praticamente proprio mi nasci, insomma, coreografa, tutta una serie di cose, insomma, teatro, danza, ballo, tutto quanto, anche cantante, insomma, fai 360 gradi dal ballo alla musica.
1: Esatto. E anche mamma.
0: Anche mamma, e vabbè, sì, quello è l'attività parallela, diciamo, quella lì praticamente. Giusto.
1: Sì.
0: Giusto, giusto, giusto. Tu hai iniziato però appunto come coreografa, maestra di ballo, docente, insomma, una serie di cose, ma contemporaneamente anche cantante. Tanto la domanda che ti faccio è: come hai fatto portare avanti tutte e due le cose in maniera così eccellente?
1: Contemporaneamente ho studiato danza da piccola e poi diciamo a 11 anni ho cominciato anche a cantare, così andavo a tutte e due cose mentre studiavo a scuola e portavo avanti sempre con me danza e canto, la musica.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che non è facile, perché giustamente sono due arti che sono abbastanza, diciamo così, mescolabili tra di loro, ma che comunque sono due cose complicate. Infatti chi fa il ballerino difficilmente è anche cantante, o viceversa, perché appunto sono due arti come si dice, che si amalgamano bene, ma sono comunque complicate da portare avanti.
1: Sì, sono complicate, però sono molto unite, perché senza musica non c'è,
0: certo,
1: danza, senza danza non c'è la musica,
0: certo,
1: non c'è canto. Perciò
0: certo,
1: io ho sempre piaciuto questo fare insieme.
0: Poi giugno 2026, quindi brano freschissimo, uscito l'altro ieri praticamente, Take Me Back. Raccontaci un po' di questo brano.
1: Questo brano è stata scritta da me e da Nazar Rafkov. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita del progetto e abbiamo sviluppato il brano insieme. Poi, dopo aver creato la canzone, abbiamo conosciuto l'etichetta Music Force, che ha creduto nel progetto e ci ha accompagnato nella pubblicazione del brano.
0: Ma Music Force ha un certo orecchio, noi lo conosciamo bene, collaboriamo con loro da diversi anni, hanno sempre un orecchio molto attento, infatti, insomma, grazie anche a loro ti abbiamo scoperto, quindi insomma adesso non ti molliamo più, sappio, te lo dico. Senti, invece, volessimo, insomma, ascoltare il tuo brano, tutto quanto, immagino che lo troviamo ovunque.
1: Sì, sì, su tutte le piattaforme, esce su Spotify, iTunes, YouTube, potete trovare, sì, ovunque, anche su Instagram,
0: tutto.
1: Quindi vi aspettiamo.
0: Victoria viene a cantarvela anche al citofono, se volete, tu pensa, direttamente.
1: Sì, esatto.
0: Beh, non sarebbe male come promotion, canzone al citofono, chi è? Parte la canzone, bellissimo. Adesso questa qua Alessandro ce la ruba, già lo so, che sta ascoltando. Invece vuoi dare anche il tuo Instagram, qualche riferimento social, così ti possiamo anche seguire?
1: Sì, Victoria Sacno, mio Instagram, chiocciola Sacno Victoria.
0: Perfetto.
1: Tutto attaccato.
0: Perfetto, molto bene. Senti Victoria, allora noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente ti invitiamo poi anche nella prossima stagione, così avremo anche più tempo di fare anche altre due chiacchiere con te, con altri brani che usciranno sicuramente, insomma, quindi come si dice, ci rivediamo a settembre come con la scuola.
1: Sì, sì, grazie, grazie mille.
0: Grazie a te, buona serata.
1: Buonasera, ciao.
2: DJ Stivo su Web Radio Network, un programma intelligente. Hey,

0: soli in sta pista.
1: Di che tiro a sto disco.
2: Porca miseria.
1: Allora abbiamo fatto
3: che
1: una
3: flow.
1: Visto? Abbiamo fatto tutta una sequela di ospite tutte quante al femminile, guarda.
2: Sì.
1: Poi abbiamo cominciato con Musa, poi a seguire Daria, poi Sindrome, poi Victoria e poi questo brano così, pam pam, così arriva chi è? E Spy.
2: E Spy.
1: È il nostro amico Spy, il titolo del brano, ve lo dico subito, si chiama Room Senza. E attenzione perché uscirà domani.
2: E noi ci abbiamo in premiere, no, ma ragazzi, cosa te lo dico no, a ragazzi, fare?
1: Ma che facciamo qua? Grande disco, grande Spy, il nostro amico, ovviamente. Ringraziamo sempre il personal procurator di... Anzi, il general
2: il
1: procurator.
2: General, perché più su. Però potrebbe essere Attic Procurator, perché è ancora più in
1: esatto,
2: alto.
1: Esatto, lo Strategic Banner.
2: Qualcosa tipo un colonnello, sì, un sì. Sergente.
1: Il tecnico applicato marconista alle macchine.
2: Bravissimo. Cioè, vedo soltanto stelline sulla casacca.
1: Esatto, esatto. È in tema di marconisti alle macchine, che non c'entra niente.
2: Ma ci sta sempre.
1: La finale del disco supposta.
2: Attenzione, qui stasera si gioca tutto.
1: Sì, sì, sì, sì. E ora, è arrivato un messaggio. Ciao, sono il General Procurator.
2: Che miseria! Dovevo prostrarci, se mi metti in ginocchio. Segui, se baciamo le mani.
1: Sì, assolutamente. Buonasera, General Procurator. Buonasera, buonasera. Allora, per l'ultima volta, disco supposta, andiamo a decretare la supposta delle supposte, quindi il suppostone.
2: Attenzione, qua.
1: Esatto, il suppostone dolorifico di questa...
2: Sale,
1: di questa
2: qua.
1: Stagione, esattamente. Allora, in ultima posizione, ci ha provato, ma non ce l'ha fatta. Io ci speravo tantissimo, ma ahimè, non ce l'ha fatta. Abbiamo Marica Ragazza Pepe con patata e salsiccia.
2: Che peccato.
1: 20 voti.
4: Uno soffia e l'altra spigola.
1: Uno soffia e l'altra spigola.
2: Mi piacerebbe capire le dinamiche, però non
1: si può, non c'è tempo.

0: io.
1: Va bene, saliamo di una posizione, subito dopo sentite chi c'è.
2: Noi veniamo dalla Calabria, c'è piaccia soppressata.
1: 33 voti.
2: La Calabria.
3: Pensavo fosse molto più in alto.
1: E invece scivolate inesorabilmente.
3: L'anduia non ha fatto effetto, accidenti.
1: È perché è sguisciato sull'anduia, è scivolato, esatto.
3: E niente.
1: Siamo ancora di una posizione con la bellezza di 37 voti, c'è lei, eccola qui, Odorina Bagni. La dentiera.
3: Tutto liscio.
1: Esatto. Sono un po' amareggiato per la prossima posizione perché con 41 voti scivola qui in fondo lui.
2: Nicoletta!
3: Accidenti. Che peccato, sì. Che peccato.
1: Antoine Tremont. Nicoletta.
4: Nicoletta.
1: Che cosa fa l'ultima volta, dai?
4: Mi suona la trombetta.
1: Ecco qua, perfetto. Saliamo con una posizione, troviamo lei. 65 voti, siamo più a metà classifica.
3: Sì.
1: Sa un po' di tipo Buona Domenica, sì, Emilio.
3: Sì. Bravo, qualcosa di tipo sigla di apertura.
1: La roba Fenice, quei programmi.
3: La roba vintage. Sì, sì, sì. E salutiamo tutti.
1: Ciro, quelli... il figlio di Target.
3: Salutiamo tutti quelli che hanno anni.
1: E anche a Tina Cenci. Sentiamo il prossimo, eccolo che arriva, attenzione, eccolo qua. 67 voti, si classifica al terzo posto. Volevi solo il basso.
5: Ti ho portato a cena, ti ho messa in imbarazzo. Perché non ho capito che volevi solo il basso.
1: Che arroganza, ragazzi. Allora, in onore della suppostina, anche se non c'è, aspetta.
5: Messa in imbarazzo. Che non devi solo il.
1: Ecco, perfetto. Molto bene. Allora, 67 voti, Map 51 con Volevi solo il basso, terza posizione. Seconda posizione con 71 voti, chiedo scusa. 71 voti, si posizionano i Fratelli del Ritmo.

0: chissà cosa succede a Rio.
1: Rio ci sono cose che secondo me già dall'allenatore del pallone.
0: Sì, ma le cose che succedono a Rio rimangono a Rio.
1: Esatto,
0: comunque.
1: Un po' come Las Vegas, un po' come Torino.
0: Un po' come Fight Club.
1: Esatto, non bisogna parlarne però.
0: No, esatto, esattamente. Seconda posizione, 71 voti, Fratelli del Ritmo, Che Mazza Che Samba. Quindi chi va a vincere la supposta 2026, 25, 26 del digestivo?
1: Chi sarà?
0: Con 97 voti.

0: meraviglia. Wow.
1: Signorini.
2: Comunque ancora una volta, dai. Festeggiamo così la supposta vincente di questa stagione.
3: Ti piace il mio programma. Se vuoi puoi farla anche tu. Basta che mi coccoli quando sono in tutù.
2: Ma che bellezza che sto disco.
0: È bellissimo. Florindo
2: con Alfonso e i suoi signorini. Che bella, veramente bella. Va bene, allora, amici a casa, l'appuntamento col disco supposta è alla prossima stagione, che fa strano dirlo a questo punto.
0: Anzi, ma di già?
2: Lo dico meglio, alla prossima stagione.
0: Stagione!
2: La stagione, né? Esattamente. Quindi, insomma, continuate a segnalarci, anche se avete delle supposte, potete mandarci i vostri messaggi al numero che è in sovraimpressione, che ve lo dico per comodità, 2.
0: Perfetto.
2: Così se vogliono mandarci delle cose. E noi abbiamo finito la puntata.
0: Ma di già! Ma quindi niente, ma qui finito il... è finito il digerito.
2: Abbiamo settimana prossima i ragazzi della scuola Cautrice Falogna che verranno a intrattenerci con cose simpatiche. Sentiremo
0: il futuro, queste qui gente che poi ci ruberà il lavoro.
2: Non c'è contratto.
0: Porca miseria, ma di già niente.
2: Di siccome sono liberati dei posti, allora
0: sì, cioè, ci sta.
2: Esatto.
0: Ma vadano,
2: esatto, c'è il turnover.
0: C'è il turnover, niente. C'è gente che va in pensione.
2: Esatto, esattamente. Gente che si autodepenna e gente, insomma, che quindi.
0: Avanti la gioventù.
2: Esatto, esattamente. Quinti. L'appuntamento col digerito è la prossima settimana con l'ultimissimissima puntata della stagione. Poi, a Dio piacendo, ci sentiremo.
0: Sì, dai. Ottobre. Che caspita.
2: Esatto. Grazie Flau, comunque ci vediamo la settimana prossima.
0: Sì.
2: Dopo di noi la produzione non si ferma mai.
0: No.
2: La puntata è finita, almeno abbiamo rispettato l'orario sulla qualità. Ci dobbiamo ancora lavorare. Vabbè,
0: ma quella è un'altra cosa. Sì, che ci frega.
2: Sono dettagli. Buonanotte. Ciao a tutti.

0: suggestivo, un programma scemenze.
1: Ok, la festa è finita.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
13: Sono le 22:59.
2: VRN Radio. VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
13: Sono le 23:01.
2: VRN Radio.
12: Va ora in onda New Generation.
15: Ora in onda New Generation.
16: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: La tua musica emergente.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: proprio tu.
1: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
2: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato,

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: mano per. Qui sto sotto di te.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: La presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
11: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
12: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
11: Niente, ignora tutti i messaggi.
13: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
14: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
15: È mezzanotte e due minuti.
16: WRN Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

0: spot.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Web Radio Network Night, la

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: È l'una, due, tre.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon giovedì. Caro Alo, nel fuori onda i canterino oggi, sì, ancora prima di cominciare.
1: Sto cantando Bad Bunny perché voglio andare al concerto di Bad Bunny.
0: Sì, ma dove lo fanno?
1: Non lo so, cioè il tour mondiale lo seguo, perché sai, in Italia, credo l'abbia già fatto in Italia, ma non so. Comunque in Italia è troppo scontato.
0: Anche se vai fuori.
1: Anche se fosse domani, voglio andare, che ne so, ma vuoi mettere vederlo a Las Vegas? Vuoi vederlo a Sofia?
0: Certo.
1: Vederlo a, boh, che ne so, a Berlino?
0: Vabbè, vederlo e basta deve essere comunque una figata.
1: Ti mi pregunto, sindaco Mucianovia.
0: Mucianovia.
1: Ehi.
0: Va bene, possiamo cominciare?
1: Ma scherzi.
0: Cominciamo tra poco con frase sì, contesto no.
1: Da
0: Bad Bunny ai nostri
1: ma
0: jingle.
1: Certo.
0: Proprio un attimo.
1: Beh, ci vuole un attimo perché noi siamo multitasking, ma non andiamo ai mondiali. Noi italiani della nazionale di calcio.
0: Aia.
1: E oggi iniziano i mondiali. E quindi ho per la frase che non devo dire, la frase sì, contesto no, sono frasi che non andrebbero dette a un tifoso dell'Italia durante i mondiali,
0: aia,
1: appunto senza l'Italia. E quindi vediamo un po'.
0: Ecco, potremmo litigare con qualcuno altrimenti. Poi continueremo con il fantacinema, perché come ogni giovedì si va al cinema, signori. Anzi, al fantacinema.
1: Si va al fantacinema. Siccome durante il campionato di calcio c'è il fantacalcio, oggi iniziano i mondiali, fantamondiali, fantacinema. Fantacinema che parla dei mondiali. Quindi il titolo
0: oggi,
1: di
0: giovedì
1: oggi.
0: Giovedì 11 inizia
1: giovedì
0: i mondiali.
1: Giovedì 11,
0: incredibile.
1: Sì, sì, sì. E il film di oggi, il titolo è Il pallone che non voleva uscire.
0: Il pallone che
1: è per omaggiare,
0: uscire,
1: insomma, l'inizio dei mondiali.
0: Certo, ci mancherebbe. E poi continueremo con hashtag flop and roll. Tieniti forte perché
1: mi aggrappo al microfono,
0: ti
1: vai.
0: Ti faccio un regalo.
1: Oh.
0: Tornano le battute brutte.

0: E frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh.
0: Non mi ricordo più. Ah sì, le frasi da non dire a un tifoso dell'Italia durante questi mondiali, visto che non ci siamo classificati.
1: Sì, sono frasi ovviamente normalissime, che in un periodo dell'anno, in un altro periodo dell'anno, sarebbero anche innocue.
0: Potrebbero essere consone.
1: Sì, normali, innocue, consone. Però durante i mondiali, dette soprattutto a un tifoso italiano, diventano violenza psicologica. Perché ricordiamolo, oggi iniziano i mondiali ed è il terzo mondiale di calcio consecutivo senza l'Italia. Ricordiamo, l'Italia è una delle nazionali più vincenti della storia dei mondiali. Brasile al primo posto, poi c'è l'Italia con 4 mondiali. Ma niente, non riusciamo. Non ce la facciamo più.
0: Cos'era? 2006 l'ultima.
1: L'ultimo, il 2006 l'abbiamo vinto, stravinto.
0: Certo,
1: ok. 2010 partecipato male. 2014 partecipato male. E poi non siamo più andati. Quindi
0: e
1: l'ultimo è stato.
0: Invece?
1: Nell'80 non ci sono stati i mondiali, ma nell'82 li abbiamo vinti.
0: Eh sì, va bene.
1: Comunque sì. No, quindi, ma l'Italia ha sempre fatto bene.
0: 82-2006,
1: ma
0: non male.
1: Sì, ma anche prima. Una delle partite. Vabbè. Ah, ti ricordi la sigla?
0: Certo.
1: Bellissima. Comunque, vediamo quali sono queste frasi. Tipo, la frase 1: perché tifi quest'anno? Che è una domanda normale, no? Ma non a giugno, non a un italiano. È come chiedere a uno single: e allora, quando ti sposi? Doloroso, inutile, evitabile.
0: Beh, però si potrebbe fare la squadra di ricambio, cioè di.
1: Ma io tifo Brasile.
0: Vedi, o meglio, la seconda scelta.
1: Tifo le squadre allenate dagli italiani.
0: La squadra di scorta.
1: Per forza. Allora, siccome ci sono 3 allenatori italiani.
0: Scusami, sai come si chiama la squadra di scorta?
1: Vai.
0: La squorta.
1: Me ne sto per andare.
0: A parte
1: che non ti dico cosa, ma squorta, andiamo avanti. Sì.
0: Andiamo avanti, un'altra frase.
1: Ma dai, guardiamo lo stesso qualche partita. Lui ti guarda come se gli avessi proposto di festeggiare il compleanno dell'ex. La risposta è sempre la stessa. Sì, ma senza entusiasmo. Cioè vederle tipo da snob,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: La frase è un'altra frase, la terza frase. Quest'anno tifo la mia seconda squadra. L'italiano non ha una seconda squadra.
0: È quello che ho detto io, vedi?
1: Ha solo la prima e la prima non c'è. Fine. È così. Esiste.
0: Vabbè, io
1: cioè sì, poi
0: ma se ti piace il calcio ti piace
1: è
0: guardarlo.
1: Vero. Io me le vedo, però sai, quel tifoso sfegatato. Altra frase, che bello, così guardi le partite senza ansia. Senza ansia. L'ansia è l'unica cosa che ci rimane. È patrimonio culturale, soprattutto se si va ai rigori.
0: Anzi, la guardi con invidia.
1: Certo. Altra frase, almeno quest'anno non soffri. Soffriamo lo stesso. Soffriamo per principio, soffriamo per tradizione, soffriamo perché soffrire è il nostro modo di tifare. Vediamo una scena cult. Tu dici a un amico: oh, stasera c'è Brasile-Francia, che comunque è una bella partita. E lui risponde: sì, ma non è la stessa cosa. Tu provi a cambiare argomento. Vuoi una birra? Sì, ma non è la stessa cosa. Ti risponde: vuoi una pizza? Sì, ma non è la stessa cosa. Da giugno a luglio niente sarà
0: più la stessa cosa.
1: Esatto. E quindi per chiudere, ricordate, durante i mondiali di calcio senza l'Italia, le frasi innocue diventano armi. Parlate piano, parlate poco e soprattutto non chiedete per chi tifiamo.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: frase sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
1: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
0: Beh, anche.
1: È rimasto zitto io pure. E ha risposto abbastanza...
0: Beh, raga, anche meno,
1: con aplomb, lo so, però sai, è il terzo mondiale senza. È bello mettersi lì. Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
0: E io Cocomero, faccio versi, faccio versi nel microfono per farlo sentire.
1: Sì, lo fai davanti a Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
0: È vero, questo è vero però. Vediamo Chiara che dice.
1: Chiara, ciao Chiara.
0: Si è presa meglio.
1: Un'amica mi ha detto, almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto, guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
0: Niente, Chiara anche lei.
1: Ma scusami Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao-Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
0: Sì. Tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece a quanto pare è... Che cos'è? Un'isola? Che
1: sai che cos'è, non so, penso roba di Centro America.
0: Ma adesso ci andiamo a informare.
1: Ora vado a vedere.
0: Che ignoranza.

0: Si continua come ogni giovedì, andiamo non al cinema, noi andiamo al fantacinema con il nostro Fantalo. Fantalo prima o poi, tra poco quindi con il fantatrailer. Ci vuoi anticipare qualcosa?
1: Restiamo sempre in tema calcio, in tema mondiale, certo, una palla che non voleva uscire.
0: Scusami, ma non per niente, non era una... Aspetta, sì. fermi tutti. Non era il pallone che non voleva uscire.
1: Allora, diciamo che uno il gioco del pallone, il gioco della palla, è uscito, però forse una palla
0: è
1: che non voleva...
0: Ti è uscita
1: la palla, sì.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you feel it. Heather.

0: Tralasciando cosa ti è uscito, cosa non ti è uscito, andiamo al fantacinema con il fantatrailer di oggi, con un titolo che va letto bene, per piacere, vai.
1: È un film sportivo mistico, visto che siamo in tema, oggi ricordiamo iniziano i mondiali, in cui il vero protagonista è il pallone, quindi chi esce, chi non voleva uscire è il pallone.
0: Ok.
1: Mondiale di calcio.
0: Sì.
1: Quindi l'ambientazione, stadio pieno.
0: Dici tu, almeno con la fantasia ci andiamo.
1: Certo, almeno. Partita decisiva. Al minuto 87, quindi a ridosso della fine, succede qualcosa di impossibile. Il pallone si rifiuta di uscire dal campo.
0: Ma in che senso?
1: Non esce, non rotola fuori, non si ferma, non si lascia prendere, è vivo. Ha un carattere.
0: Ha infinito.
1: Sì, e soprattutto
0: tipo le partite di Quidditch.
1: Tipo che non finisco il boccino che vola. E soprattutto ha un'opinione, questo pallone.
0: Attenzione.
1: Il film segue Giacomo, un ex calciatore italiano che lavora come raccattapalle ai mondiali, perché l'Italia non c'è, quindi anche attuale come fantafilm. È l'unico che si accorge che il pallone sta facendo di testa sua. Il pallone gli parla, ma solo lui lo sente.
0: Posso, siamo.
1: Il pallone gli confessa la verità. Io non voglio uscire. Ogni volta che esco mi calpestano, mi lanciano, mi gonfiano male. Io voglio giocare, sempre. Da quel momento il pallone evita i falli, dribbla i difensori da solo, rifiuta i rinvii, cambia direzione per non essere calciato da chi non gli sta simpatico, si ferma solo davanti ai bambini sugli spalti, che sono sempre amanti del calcio. Il mondo impazzisce, gli arbitri non sanno cosa fare, la FIFA convoca una riunione d'urgenza.
0: Ammappa.
1: Vediamo la scena cult.
0: Che trama,
1: Hai visto che roba? Durante una punizione il pallone si sposta da solo di 2 centimetri. L'arbitro lo rimette a posto, il pallone si sposta di nuovo, l'arbitro lo rimette a posto, il pallone si sposta ancora. Dopo 12 volte l'arbitro si arrende e dice: tira da dove vuole lui. Il colpo di scena qual è?
0: Immagini che scena.
1: Pensa veramente. Che roba. Giacomo scopre che il pallone non è impazzito, è stanco di essere trattato come un oggetto.
0: Sarebbe in teoria un oggetto.
1: Beh, però povero pallone. Tu pensa a un oggetto preso a calci per 90 minuti.
0: No, non deve essere una bella vita quella del pallone.
1: E quindi il pallone vuole rispetto, vuole dignità, vuole un contratto e chiede a Giacomo di diventare il suo procuratore.
0: Certo.
1: E quindi nel finale il pallone firma con una squadra di Serie B. Giacomo diventa il primo agente sportivo di un oggetto senziente e l'Italia, pur non essendo ai mondiali, diventa protagonista del fantafilm più assurdo dell'anno, tratto da una storia vera. Forse.
0: Senti, ma tu fai uso di sostanze?
1: Assolutamente sì, soprattutto stanotte per scrivere questo fantafilm.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo la

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: È l'1:59.
3: URL Radio.
4: The Calming Radio Show.